0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore. RVL.

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
2: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Alle 9 inizia lo spettacolo più bello di tutta la giornata. Piero Pratesi ti porta nel Talk Show. 4 ore di divertimento, approfondimenti, rubriche e la musica che diventa protagonista. Ogni mattina, da lunedì a venerdì, tieni la radio accesa. C'è il Talk Show su RVL la radio. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta. RVL.

RVL la radio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il consumo di formaggi ad alto contenuto di grassi riduce il rischio di sviluppare la demenza, quanto afferma un gruppo di ricerca dell'Università di Lund in Svezia in un articolo pubblicato di recente su Neurology. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 27.000 pazienti in 25 anni in uno studio che ha raccolto un'enorme mole di dati sulle abitudini alimentari dei cittadini svedesi e sulle loro condizioni di salute. C'è Dropifites e Japonicus nel futuro delle terapie contro il cancro, ne sono convinti i ricercatori del Japan Advanced Institute of Science and Technology di Ishikawa. In un articolo pubblicato su Gut Microbes, gli esperti hanno puntato i riflettori su un batterio presente all'interno dell'intestino delle rane giapponesi, scoprendone le potenzialità curative. Nei topi cui è stato somministrato, infatti, il cancro al colon è stato sconfitto con una probabilità di successo del 100%. Superando i trattamenti tradizionali come immunoterapia e chemioterapia. All'interno del cervello esistono dei neuroni che si attivano solamente con la musica. È la tesi di un'equipe di ricerca dell'Università della California, San Francisco. Stando a quanto emerso dai test di laboratorio, la loro funzione consiste nella memorizzazione e nella rielaborazione delle melodie che ascoltiamo, ad ulteriore dimostrazione della complessa natura del rapporto che lega esseri umani e musica. Lo studio è recentemente comparso su Science Advances. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: RVL la radio.
3: La mia valigia, casa tracolla, due occhi, due orecchie.

0: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
1: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
1: RVL la radio.

Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 28 settembre 2026 è il 271esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.04 e tramonta alle 18.57. Il santo del giorno è San Venceslao. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 settembre del 1928 nel laboratorio londinese del St. Mary's Hospital il biologo scozzese Alexander Fleming nota che una muffa, sviluppatasi autonomamente su una piastra di coltura sulla quale stava eseguendo un esperimento, inibisce la proliferazione batterica e la scoperta della penicillina. Ed è il 28 settembre del 1992 quando Italia 1 lancia un programma a suo tempo innovativo, affidandolo a un ragazzo venuto sostanzialmente dal nulla, o meglio, dai centri estivi dove lavorava come animatore. Il conduttore era Fiorello e il programma in questione, ovviamente, karaoke. Nel 2011, dopo una campagna mediatica efficace che ha alimentato la suspense, Jeff Bezos, fondatore di Amazon, presenta in anteprima il Kindle Fire e il primo tablet low cost. Nel 2018 in Indonesia, sull'isola di Sulawesi, un terremoto di magnitudo 7.5 causa la morte di 2.256 persone. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 28 settembre del 1928 in Italia viene fondata la FIR, Federazione Italiana Rugby. Nel 2008 Valentino Rossi sulla Yamaha vince il Gran Premio di Motociclismo del Giappone e con 3 gare di anticipo conquista matematicamente il titolo piloti nella MotoGP, il quinto della sua carriera. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 settembre del 1995 Claudio Baglioni rilascia l'album Io sono qui. Nel 2008 Irene Grandi pubblica Sono come tu mi vuoi, cover di Mina. E nel 2010 Alessandra Amoroso rilascia l'album Il mondo in un secondo. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Marcello Mastroianni, nato a Fontana Liri il 28 settembre 1924 e scomparso a Parigi il 19 dicembre 1996. È universalmente riconosciuto come il Marcello del cinema italiano, di cui fu un protagonista assoluto nella stagione d'oro tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 70. Con Sofia Loren formò una delle coppie più affiatate sul set. Ricordiamo anche Brigitte Bardot, nata a Parigi il 28 settembre 1934 e scomparsa a Saint-Tropez il 28 dicembre 2025. È stata un'attrice, modella, cantante, ballerina e attivista francese. Spegne 68 candeline il ballerino e attore teatrale italiano Raffaele Paganini. Stesso numero di candeline per Aldo Baglio, è un attore e comico italiano noto per essere un componente del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Compie 68 anni anche Lori Del Santo, personaggio televisivo, ex modella e showgirl italiana. Buon compleanno anche a Bruno Risas, il cantautore, musicista e produttore discografico italiano, compie oggi 49 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che a pancia piena si ragiona meglio.

0: Mio. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. I carabinieri del nucleo forestale di Luino hanno denunciato il proprietario di un immobile che si trova nei pressi del Lago Maggiore a Brezzo di Bedero. L'ipotesi di reato è abbandono di rifiuti non pericolosi. Gli scarti edili prodotti dal rifacimento della terrazza della casa sarebbero infatti finiti nelle acque del lago. Tutto è partito dalla segnalazione di un vicino. Le verifiche sono state condotte con il supporto dei sommozzatori dell'Associazione Nazionale Istruttori Subacquei. Le immersioni hanno permesso di individuare e filmare una grande quantità di detriti adagiati sul fondo a una profondità compresa tra i 7 e i 13 metri. Voltiamo pagina. La direzione generale dell'ASLA VCO ha conferito alla dottoressa Barbara Suardi l'incarico di direttore della struttura organizzativa complessa direzione delle professioni sanitarie. L'incarico avrà una durata di 5 anni. La presidenza della comunità di lavoro Regio Insubrica passa dalla Lombardia al Piemonte. Il passaggio di consegne è avvenuto giovedì a Domodossola, dove il collegio Mellerio Rosmini ha ospitato l'assemblea generale. A rappresentare il Piemonte alla guida dell'organismo per il 2026-2027 sarà il sottosegretario alla presidenza della regione Alberto Preioni. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
3: Il meteo di RVL.
0: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per la giornata di domani, domenica 27 settembre. Cielo sereno, temperature minime sui 14 gradi, massime sui 24 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desideri

0: nella nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Seduto sul divano o su un comodo dondolo in giardino, a letto prima di dormire o su un treno durante un viaggio, un buon libro è sempre il miglior compagno. Il lunedì alle 12.20 e il martedì alle 15.20 su RVL La Radio, Book Parade ti consiglia le letture dai vertici della classifica di vendita, ma non solo. Ogni settimana il consiglio di Maria Elisa Gualandris per lettori accaniti e occasionali. Book Parade, le hit di carta.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, è il giorno delle scoperte interiori. La vostra natura innovativa vi spingerà a sperimentare nuove strade. In amore, breve relax tra sfide lavorative. Usatelo per ritrovare la sintonia di coppia. Toro, sensibili come sempre, potrete oggi essere i veri protagonisti delle vostre emozioni. Ricordate che l'intuizione guida le vostre scelte. In ambito amoroso, troverete nuova profondità attraverso un dialogo sincero. Gemelli, dopo tanta incertezza è possibile ritrovare la grinta del passato. Delle situazioni complicate possono portare a tanto stress. In questa giornata la vitalità è in forte crescita. Cancro, i single godono di una buona lucidità mentale. Per evitare alcuni problemi futuri, gli sforzi fisici vanno dosati con estrema attenzione. La determinazione è la risorsa più utile in ogni occasione. Leone, potreste sperimentare oggi un po' di agitazione generale. Una questione economica potrebbe creare dei malumori anche in famiglia. Durante la giornata sono necessarie alcune pause rigeneranti da prendersi. Vergine, chi fa parte di una coppia ha energia positiva da condividere con la dolce metà. Il tanto lavoro può portare a molta stanchezza, cercate quindi di riposare. In una situazione lasciata in sospeso è il momento di avere un chiarimento. Bilancia, è fondamentale oggi dimenticare il passato e ripartire con determinazione. Chi ha una relazione deve pianificare le giornate con più cura. Una sfida di lavoro va affrontata con molto coraggio. Scorpione, nella sfera sentimentale c'è più serenità rispetto al passato. In ambito professionale sono in corso grandi progressi. La stanchezza accumulata può farsi sentire con un po' di affaticamento. Riposate. Sagittario, per chi cerca l'amore è in arrivo molto successo. Nei confronti della persona amata è presente più armonia. Chi lavora in proprio deve credere di più nelle proprie capacità e buttarsi in nuove sfide. Capricorno, oggi possono nascere amicizie intense. Chi lavora nel commercio deve essere più flessibile del solito. Dei brevi momenti di pausa sono davvero necessari. Trovate la vostra modalità di riposo e ricarica. Acquario, con il partner si può ritrovare la complicità e soprattutto la passione. La giornata può regalare una ventata di nuove ispirazioni, mentre sul fronte professionale è un momento un po' complicato. Pesci, chi fa parte di una coppia deve mantenere la calma oggi. Un confronto importante va rimandato però a tempi migliori. In questo periodo è possibile respirare una maggiore serenità al lavoro. Oggi vi saluto con le parole di Napoleon Hill. Le buone intenzioni sono inutili finché non vengono espresse in azioni appropriate. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RVL la radio, non è mai troppo presto, con Moira.
1: RVL la radio. Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo lunedì 28 settembre. Comicità, danza, musica, teatro e acrobazie. È partita a Roma la nuova stagione del Teatro Olimpico con un cartellone che mette insieme oltre 50 spettacoli tra titoli in programma e appuntamenti speciali. Tra i protagonisti attesi nei prossimi mesi ci sono Lillo e Greg, Riccardo Rossi, Chiara Francini, Vinicio Capossela, i Momix e Angelo Duro. Una programmazione volutamente molto ampia, costruita tra artisti ormai di casa all'Olimpico e nuovi progetti, dalla prosa alla danza fino alla comicità. Le parole di Lucia Bocca Montefoschi, direttrice artistica del Teatro Olimpico.
2: Più di 50 spettacoli, quindi una varietà quasi esagerata. Alcuni titoli sono titoli che tornano da noi, di artisti con i quali abbiamo una grande consuetudine. Il Teatro Olimpico è ormai una casa per molte, molte compagnie che vengono spesso e che ogni volta cambiano il loro repertorio, cambiano il loro spettacolo, ma che hanno un grandissimo feeling con il nostro palcoscenico.
1: Parliamo di musica, si chiama Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci, arrivato nei giorni scorsi in formato digitale, CD e vinile. 9 tracce per un disco che prende il nome dall'immagine del cavallo selvaggio e che il cantautore associa all'idea di una mente che continua a correre libera nonostante regole, impegni e responsabilità. Nel progetto c'è anche Spirituale, realizzata con Saif, collaborazione nata quasi per gioco a Bologna prima della partecipazione del rapper a Sanremo. Antonacci accompagna l'uscita del disco con il suo tour Unplugged, che in questi giorni ha fatto tappa al Teatro Grande di Pompei. Ascoltiamo allora l'artista, che spiega il senso del titolo e quell'idea di libertà interiore che attraversa il nuovo album.
3: È un album scritto in poco tempo con la testa altrove. Il corpo vive nel mondo, accetta le regole, il tempo, la responsabilità, ma la mente continua a correre libera sempre, no? È un po' il simbolo di chi non vuole appartenere forse completamente a nessuno, e anche però di chi conserva dentro uno spazio che non può essere addomesticato, anzi più lo blocchi e più lui vola sotto con la testa.
1: Guarda già al futuro il Teatro di San Carlo di Napoli, che proprio oggi inaugura Verso i 300 anni, un nuovo appuntamento destinato ad accompagnare il teatro fino al tricentenario del 2037. Alle 18.30 nel Salone degli Specchi il sovrintendente direttore artistico Fulvio Macciardi presenterà al pubblico idee, scelte e prospettive della stagione 2026-2027 insieme ad alcuni dei suoi protagonisti, alternando parole, contributi video e performance dal vivo. Il progetto diventerà un appuntamento annuale per raccontare stagione dopo stagione come sta cambiando una delle istituzioni liriche più antiche d'Europa e quale San Carlo si vuole costruire per il futuro. E per questa edizione è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.

0: Buongiorno, buon lunedì, ricomincia la settimana con Non è mai troppo presto, sta per finire il mese di settembre, sempre con Non è mai troppo presto, RBL la radio vi dà il buon lunedì. Con me, con Moira, con una parte della redazione, con gli altri che arriveranno, con voi che siete dall'altra parte, magari mezzi assonnati, dopo un super fine settimana. Vediamo un po' quale potrebbero essere le cose da raccontare. 0323 55 21 24, i nostri social a disposizione per il buongiornissimo e per la famosa tazza di caffè del lunedì.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RBL la radio.

Lisa con la sua nuova canzone su RVL la radio per svegliarci alla grande. Musica nuova e giornate che se ne vanno. Passato bene questo weekend, come dicevamo prima, l'abbiamo fatto il bilancio di questo ultimo fine settimana legato a settembre 2026, che ci ha regalato queste temperaturine ormai al mattino e alla sera in discesa, perché si stanno abbassando, diciamo la verità, ma delle giornate decisamente belle. Così è successo proprio con il weekend e io sono contenta, perché tutto sommato le nostre zone hanno beneficiato di un buon clima, tanto che sono riuscita a fare la mia bella lavatrice, a stendere i panni all'aperto, a fare delle altre cose grazie al sole, non a lavare la macchina che necessita però una bella lavata. Quindi sarà il compito dei prossimi giorni. Arrivano Karol G e Bruno Mars.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand distinti.

0: trasmissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RBL la radio.

Con Easy Love, con RBL la radio. Il governo studia il ritorno dell'eco bonus potenziato al 65% per infissi, pompe di calore, condizionatori, sistemi ibridi, solare termico e cappotti. Sono note importanti anche perché dobbiamo cercare di risparmiare, aiutateci. Potrebbe essere un ritorno al passato, quando gli interventi di efficientamento incassavano un bonus più incisivo. L'assetto attuale è stato disegnato con la manovra per il 2025 ed è rimasto costante con qualche aggiustamento. Proprio in questo periodo prevede questo sconto orizzontale, 50% per le prime case, 36% per le altre. E ricordiamo che ci sono i bonus casa, quello ristrutturazione ordinario, eco bonus e sisma bonus. Un pacchetto di sconti niente male, speriamo che possa servire a tanti.

pazienza, vita, morte e miracoli. Allora, parliamo di vita sicuramente nell'ambito della nostra vita quotidiana, e già abbiamo dato una notizia che potrebbe riguardare tutti coloro che devono affrontare spese per la casa. Magari l'avete fatto, se l'avete fatto siete a posto, se dovete farlo non andate troppo in ritardo. Sulla morte lascerei perdere, anche perché non ho voglia di notizie negative, magari solo le positive news del lunedì. Sui miracoli qualcuno potrebbe aiutarci, vi prego, se serve è al limite una bacchettina magica, un miracolo vero e proprio no. Poi possiamo anche cercare di agevolare quelli che possono essere i movimenti della vita di tutti i giorni per ottenere qualcosa. Cominciamo dai buoni propositi. Purple Disco Machine.

0: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: No, è mio!
2: È
1: papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Svegli, informati e carichi per una nuova giornata. Solo con Giornale e Caffè, l'appuntamento con una delle firme più autorevoli del giornalismo del Verbano Cusio Ossola, Maria Elisa Gualandris. Aggiornamenti in tempo reale anche dalle province di Novara e Varese. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 7 su RVL la radio.
7: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
10: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: Scopri il nuovo negozio di abbigliamento donna Aggi Passione Nostra in via Briona 3 a Domodossola e sui social Aggi Passione Nostra.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
14: Super Trailers, il cinema alla radio.
15: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
16: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
17: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
16: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
18: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
19: Amiche per la vita!
16: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Super Trailers.
20: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
21: Questo cammino dobbiamo completarlo.
20: Un film luminoso e pieno di speranza.
22: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
20: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
14: Super Trailers.
23: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
24: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
14: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Olivia Rodrigo e la sua Stupid Song, ancora vita quotidiana nella nostra mattinata. Nel secondo trimestre il tasso di occupazione tra 15 e 64 anni è salito rispetto al primo e ha raggiunto il 63%. Il tasso di disoccupazione è risalito lievemente ed è il livello più alto mai raggiunto dal 2004 e anche il numero degli occupati tocca i 24.363.000 unità, ma attenzione perché ci sono le persone che cercano occupazione, 1.440.000. La riduzione del numero di inattivi registrata nel secondo trimestre 2026 è dovuta in particolare alla diminuzione degli scoraggiati. Sapete che ci sono gli scoraggiati? Sono quelli che non cercano un impiego perché ritengono di non riuscire a trovarlo e di quanti non cercano lavoro per diversi motivi. Fred

0: strada.
1: Fanciulle e fanciulli che cercate lavoro, pensate a quelli che potrebbero essere gli sbocchi per il futuro, pensate allo studio naturalmente. I dati dell'Istat riguardano il mercato del lavoro in questo contesto. Prosegue anche l'aumento di coloro che invece sono in attesa degli esiti di passate azioni di ricerca e di quanti sono in pensione o non interessati a lavorare. Per quanto riguarda chi non cerca lavoro per motivi familiari, si parla degli uomini con un tasso che scende, per le donne scende ancora di meno. E sono 2.901.000 di fronte a 108.000 uomini. Gli inattivi tra 15 e 64 anni, sempre sulla base dei dati destagionalizzati, sono nel complesso 12.054.000 e sono in calo. Gli scoraggiati, parlavamo prima di questa categoria che sembra una roba da reality, sono invece 644.000. Noi ci ascoltiamo Bryan Adams, All for Love.

0: ogni sabato mattina ha il suo momento speciale. Dalle 10 alle 12 su RBL la radio c'è Una di voi.
1: Sono Lady Fasana e anche il prossimo weekend ti aspetto per parlare insieme di vita, ma quella vera, quella vissuta al 100%.
0: Una di voi, storie, emozioni e quella voglia di sentirsi parte di qualcosa. Solo su RBL la radio.
2: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
6: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a...

Olivia Dean, passettini baby, baby steps con RBL la radio. E l'Italia invece continua a compiere passi grandi nel percorso di maturità digitale, riducendo il divario con l'Europa nell'uso di internet, connettività e competenze digitali. Qui l'intelligenza artificiale costituisce la leva per trasformare l'identità da strumento statico di autenticazione a motore di intelligenza contestuale, che riesce a valutare il rischio in tempo reale, prevenire le frodi, rendere fluidi i processi di onboarding e personalizzare le interazioni digitali. Identità digitale e intelligenza artificiale, dicono gli esperti, sono importanti, architetture sempre più complementari e interdipendenti. La fiducia nelle interazioni è il prerequisito fondamentale per garantire la stabilità e lo sviluppo responsabile dei mercati digitali, soprattutto per valorizzare gli investimenti in innovazione realizzati negli ultimi anni.

0: e ci dividerà.
1: Se qualcuno pensa di andare veloce veloce con l'intelligenza artificiale, non so, si sbaglia, magari bisogna mettere un freno, alcuni lo dicono, addirittura i creatori dell'intelligenza artificiale. Altri invece spingono l'acceleratore e dicono che bisogna andare sempre più veloce, soprattutto per non rimanere indietro. E poi ci sono i casi che sentiamo costantemente dalla stampa, le notizie che arrivano e che riguardano praticamente l'intelligenza artificiale, che riesce a superare in alcuni contesti dei punti di riferimento legati agli umani e che riesce anche a varcare, no, questi confini. Da che parte state voi? Paura, paurina, come diceva qualcuno, timore oppure avanti tutta?

0: e in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buongiorno da Laura Supino. Dopo Eni anche IP ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni scatta da oggi e fissa un massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente. Segnale importante: il governo continuerà a sostenere le famiglie. Il commento di Meloni, che ringrazia le autorità dell'Azerbaigian per le opposizioni. Bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti, sul piede di guerra anche i taxi. Attacco sventato in Gran Bretagna, 5 uomini sono stati arrestati in seguito al sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti, incluso nella guerra all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo. Rifiuta un approccio sessuale, viene picchiata, violentemente torturata, quasi annegata, è l'incubo vissuto da una ragazza di 22 anni a Pescia, in provincia di Pistoia, dove una passeggiata di pomeriggio lungo il fiume si è trasformata in un incubo. Arrestato l'aggressore, un cittadino domenicano di 38 anni. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

Abri Fibre, Pinguini Tattici e Nucleari con Goya, salute e food. Il consumo di bevande alcoliche in Italia in prevalenza moderata è legato alla sfera sociale e alle abitudini alimentari, in coerenza con le nostre consuetudini legate alla dieta mediterranea. È un consumo legato ai momenti del pasto e della convivialità, con oltre il 70% delle consumazioni concentrate tra il momento dell'aperitivo, pranzo e cena. E a ciò si aggiunge un'evoluzione positiva sul fronte dei comportamenti a rischio, diciamo che praticamente si stanno diminuendo, no? I numeri legati a chi consuma troppo alcol, e c'è una diminuzione dell'incidenza di questi comportamenti. Sono i risultati dello studio di Italian Way sul consumo responsabile di bevande alcoliche realizzato dagli esperti. Un'iniziativa decisamente importante legata all'Associazione Europea dei Produttori di Bevande Spiritose, che conta 31 associazioni nazionali. Meglio imparare, soprattutto prevenire.

Parliamo ancora dei consumi di alcol in Italia. Il modello italiano di consumo moderato rappresenta una best practice europea, hanno detto gli esperti. Presentare questi dati che confermano la solidità del nostro modello ha significato valorizzare una cultura fondata su convivialità, moderazione e dieta mediterranea, essenziale anche per il futuro di tante imprese e tanti lavoratori. La sessione dedicata agli spiriti e agli alcolici, di esperti insieme a imprenditori intervenuti per approfondire il legame tra il settore agricolo e quello degli spiriti, ha dato particolare attenzione alla sostenibilità economica e sociale lungo la filiera. Sì, il consumo, ma lo diciamo sempre in modo responsabile.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Ben trovati dalla redazione. Primo fine settimana d'autunno, ultimo di settembre, caratterizzato da spostamenti prevalentemente a breve raggio, tipici di questo periodo. I maggiori flussi di traffico, quelli lungo la A4 Milano-Venezia, ma anche sulla Milano-Lecco e sulle autostrade dei laghi. A proposito della Milano-Lecco, da segnalare i lavori tra le uscite di Briosco e di Nibionno, dove si transita su carreggiate ridotte, non si esclude la formazione di rallentamenti e code nelle due direzioni. Come ogni domenica sono fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Lo stop è in vigore tra le 7 e le 22. L'autunno nella nostra regione offre un ricco calendario di sagre e feste popolari dedicate ai prodotti tipici della stagione. Tra gli appuntamenti la festa dell'uva a Cussago in piazza Vittorio Veneto, ci troviamo in provincia di Brescia, mentre in provincia di Milano San Colombiano all'Ambro celebra la vendemmia con la tradizionale sfilata di carri e l'apertura dei cortili storici. A Trepalle, frazione di Livigno, siamo naturalmente in provincia di Sondrio, appuntamento con l'Alpenfest che con la sfilata del bestiame richiama moltissimi visitatori e turisti da ogni parte della regione. A Milano infine il mercatone dell'antiquariato alla Zaia Naviglio Grande con modifica alla viabilità della zona fino a questa sera. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
7: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
8: Gadu Group è

0: Buongiorno, si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, è il giorno delle scoperte interiori. La vostra natura innovativa vi spingerà a sperimentare nuove strade. In amore, breve relax tra sfide lavorative. Usatelo per ritrovare la sintonia di coppia. Toro, sensibili come sempre, potrete oggi essere i veri protagonisti delle vostre emozioni. Ricordate che l'intuizione guida le vostre scelte. In ambito amoroso, troverete nuova profondità attraverso un dialogo sincero. Gemelli, dopo tanta incertezza è possibile ritrovare la grinta del passato. Delle situazioni complicate possono portare a tanto stress. In questa giornata la vitalità è in forte crescita. Cancro, i single godono di un

0: una buona lucidità mentale. Per evitare alcuni problemi futuri, gli sforzi fisici vanno dosati con estrema attenzione. La determinazione è la risorsa più utile in ogni occasione. Leone, potreste sperimentare oggi un po' di agitazione generale. Una questione economica potrebbe creare dei malumori anche in famiglia. Durante la giornata sono necessarie alcune pause rigeneranti da prendersi. Vergine, chi fa parte di una coppia ha energia positiva da condividere con la dolce metà. Il tanto lavoro può portare a molta stanchezza, cercate quindi di riposare. In una situazione lasciata in sospeso è il momento di avere un chiarimento. Bilancia, è fondamentale oggi dimenticare il passato e ripartire con determinazione. Chi ha una relazione deve pianificare le giornate con più cura. Una sfida di lavoro va affrontata con molto coraggio. Scorpione, nella sfera sentimentale c'è più serenità rispetto al passato. In ambito professionale sono in corso grandi progressi. La stanchezza accumulata può farsi sentire con un po' di affaticamento. Riposate. Sagittario, per chi cerca l'amore è in arrivo molto successo. Nei confronti della persona amata è presente più armonia. Chi lavora in proprio deve credere di più nelle proprie capacità e buttarsi in nuove sfide. Capricorno, oggi possono nascere amicizie intense. Chi lavora nel commercio deve essere più flessibile del solito. Dei brevi momenti di pausa sono davvero necessari. Trovate la vostra modalità di riposo e ricarica. Acquario, con il partner si può ritrovare la complicità e soprattutto la passione. La giornata può regalare una ventata di nuove ispirazioni, mentre sul fronte professionale è un momento un po' complicato. Pesci, chi fa parte di una coppia deve mantenere la calma oggi. Un confronto importante va rimandato però a tempi migliori. In questo periodo è possibile respirare una maggiore serenità al lavoro. Oggi vi saluto con le parole di Napoleon Hill. Le buone intenzioni sono inutili finché non vengono espresse in azioni appropriate. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Lei che ha aperto la prima puntata di Domenica in nuovo ciclo con Mara Venier. Noi parliamo ancora di vino con questa guida digitale Coravin, dedicata alle migliori carte dei vini serviti by the glass al calice nel mondo. Un vademecum online promosso da un'azienda in 10 anni che ha consolidato il proprio ruolo di ambasciatrice del consumo di vino al calice, con la diffusione dello strumento di mescita che consente all'enno appassionato di non dover ordinare una bottiglia intera e variegare il percorso di degustazione. È una guida nata per valorizzare i luoghi, bar, ristoranti e hotel che offrono agli appassionati la possibilità di esplorare le etichette senza la necessità di acquistare o aprire un'intera bottiglia. In questo modo si vogliono far conoscere i luoghi che condividono questa filosofia e offrono agli appassionati la possibilità di degustare, scoprire e apprezzare il vino con un calice alla volta. L'iscrizione è gratuita, aperta a tutti i locali idonei indipendentemente dall'utilizzo dei vari sistemi dell'azienda. E noi riprendiamo anche il detto di prima: bere in modo responsabile. Dopo Moving to the Sun ne riparliamo.

Sì, giustamente una canzone che ci porta al ritmo, magari al cocktail nel pub, nel bar, nella discoteca, ma anche un consumo responsabile di queste sostanze che, ricordiamo, in modo non responsabile fanno sicuramente male. Ma adesso noi dovremmo parlare anche del vino e dei prodotti di questo periodo, la vendemmia, e potremmo chiedere come è andata, ma abbiamo avuto già dei risultati che stiamo seguendo anche nelle nostre zone, e la possibilità di festeggiare, perché ci sono tantissime sagre dove vino e cibo vanno a braccetto, e sono quelle dell'autunno. Lo so che di lunedì non dovremmo parlarne perché magari siete reduci da una serie di tappe proprio nel weekend, ma se l'avete fatto, complimenti, sempre pensando all'eccellenza del Made in Italy. Due anelli.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
5: Scopri il nuovo negozio di abbigliamento donna AG Passione Nostra in via Briona 3 a Domodossola e sui social AG Passione Nostra.
6: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
10: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. La polizia di Verbania ha eseguito perquisizioni a carico di 8 presunti partecipanti ad una serie di aggressioni che erano avvenute a Fondo Toce il 5 agosto, con un bilancio di 5 feriti, sequestrati, munizioni, pugnali in legno, mazze da baseball, coltelli e tirapugni. Le indagini non sono ancora concluse. Corteo sabato a Verbania contro l'intitolazione di parte del lungo lago di Intra a Sergio Ramelli. Si stima che vi abbiano partecipato 1200 persone. Celebrata in Piemonte la giornata del soccorso dedicata ai volontari che operano nell'emergenza sanitaria e nella protezione civile. La Fondazione CRT ha annunciato la donazione di 14 nuove ambulanze alle associazioni ANPAS.
13: Il meteo di RVL.
14: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
12: Previsioni del tempo per lunedì 28 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 13 e 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
15: Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

Icon Animal, tornare a casa, questa casa aspetta a te. Quattro giovani espatriati su 10 tornano in Italia. Oltre 129.000 rimpatri di italiani tra 18 e 39 anni in 5 anni. Ed è un numero importante con un trend in crescita. Questi dati descrivono il trend che sta andando verso il consolidamento. Rientri in Italia ogni 100 trasferimenti all'estero, erano 26 qualche anno fa, e sono aumentati e riguardano giovani tra 18 e 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo l'esperienza all'estero. Il Focus li descrive come un piccolo esercito che non fa clamore. L'età media per il rientro 29,6 anni, giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza all'estero. A sorpresa, tra le destinazioni dei giovani cervelli rientrati in Italia, il sud non è fanalino di coda e ha quasi il 32% dei rientri. La decisione di rientrare in Italia va spesso oltre le sole valutazioni relative alla retribuzione per abbracciare una più ampia dimensione di benessere personale. Marrakesh e Gweit.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo in chiusura che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale in regione tornano domani mattina. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
0: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
6: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
10: Non è mai troppo presto.
11: Non è mai troppo presto.
5: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Radio 2 con qualcosa per te negli ultimi minuti insieme. La notizia che riguarda quelli che dall'estero tornano in Italia fa sicuramente pensare in modo positivo anche per il futuro delle nuove generazioni. Questo vuol dire che le ragazze e i ragazzi vanno all'estero, fanno un'esperienza, magari fanno carriera, riescono a raccogliere veramente risultati importanti, ma riescono anche a ritrovare un focus e un progetto da portare in Italia, nel paese. Magari vogliono tornare dove c'erano i parenti, non solo i genitori ma anche i nonni, magari abitare nei borghi e non solo nelle grandi città. A tutte queste persone, ragazze e ragazzi più o meno giovani, auguriamo il meglio, e questo rientra tra i buoni propositi anche dei prossimi mesi, ma perché no di un 2027, visto che siamo quasi alla fine del nostro appuntamento con il lunedì. Dance, dance, dance.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: avete ballato, tanto meglio. Se avete cantato, ok. Se avete fatto colazione con la nostra compagnia, beh, vi auguriamo una giornata bella, bellissima, anche per le prossime ore. L'informazione non si ferma con RVL e la radio. Arriva Maria Elisa Gualandris con Giornale e Caffè. Vi auguro il meglio per una settimana con tutti noi e ci ritroviamo domani mattina con Non è mai troppo presto. Ciao.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: RDL. Tra poco su RDL la radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. IP Segue Eni annuncia limitazioni al costo dei carburanti sulla rete italiana. Le riduzioni scatteranno oggi. Soddisfatto il governo, all'attacco invece le opposizioni. Sentiamo da Laura Supino.
3: Dopo Eni anche l'Azera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni, scattato da oggi, prevede un prezzo massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga a fine anno. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, verrà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. L'Azerbaigian risponde così all'appello del governo italiano. Meloni ringrazia il presidente Aliyev e i dirigenti di Socar. È un segnale importante, dice il governo, continuerà a sostenere le famiglie. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori anche i taxi. Subito un tavolo con il governo, chiedono un fermo del servizio. Sarà inevitabile.
2: Vinceremo questa guerra molto presto, non appena la vinceremo il petrolio scenderà ai livelli a cui stava prima del conflitto. Parlando dall'Illinois, Donald Trump si è detto sicuro di una rapida vittoria contro l'Iran. Poi sull'ipotesi di nuovi bombardamenti prima delle elezioni di metà mandato ha risposto ai cronisti: è possibile, ma non voglio dirlo. E sono attesi per oggi nuovi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti, lo riferiscono ad Axios fonti ben informate. Spetterà al Qatar, nel ruolo di mediatore, fare da tramite tra il ministro degli esteri di Teheran Araghchi e l'inviato di Trump Witkoff. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dopo Lourdes, dove ha incontrato le vittime di abusi, oggi la tappa a Metz, atteso il suo discorso sull'Europa. Il servizio di Alessio Galea.
4: Si conclude con la visita a Metz nel dipartimento della Moselle, il quinto viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, la più politica delle tappe nella città in cui visse Robert Schuman, statista francese cattolico tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Alle 16 il pontefice parteciperà all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, in un'Europa chiamata ad affrontare le sfide pressanti della fragilità e delle divisioni interne, e atteso richiamo del pontefice alla pace e all'unità dei popoli. Poi la messa nella maestosa cattedrale gotica di Santo Stefano. Ieri la tappa a Lourdes, tra i momenti centrali l'incontro con 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. In mattinata la messa davanti a 150.000 fedeli radunati sul grande prato del santuario di Nostra Signora di Lourdes.
2: Ora la cronaca: avrebbe agito per vendetta la 24enne che sabato sera ha investito un bambino di 5 anni a Torino. La donna, ex fidanzata del padre del piccolo, è stata arrestata per tentato omicidio e lesioni personali. Ricoverato in prognosi riservata il bimbo. Dopo il pesante KO con il Belgio, torna in campo l'Italia nella seconda gara di Nations League. Alle 20:45 a Bursa gli azzurri sono ospiti della Turchia. Torna Bastoni in attacco, spazio a Raspadori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
5: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. Rallentamenti e code sulla 8 Milano Varese per traffico intenso tra Busto Arsizio e Milano Nord in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione, altre file tra Fiera Milano e il bivio per la 4 Milano Venezia, sempre a causa del traffico intenso. Code a tratti sulla 4 Milano Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Agrate in direzione del capoluogo lombardo. Sempre in A4, incolonnamenti sul percorso milanese per traffico intenso tra il bivio bivio per la tangenziale est esterna di Milano e Viale Certosa verso Torino e tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Code a tratti lungo il percorso delle tre tangenziali di Milano per traffico intenso nelle due direzioni. Code in entrata a Milano sulla A7 Milano-Genova per traffico intenso tra la barriera di Milano Est e il bivio per la tangenziale ovest e sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Ed è lunedì 28 settembre, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati su RVL, la radio da Maria Elisa Gualandri, pronti a iniziare insieme questa settimana. Come state? Spero tutti bene, io un pochino raffreddata, ma penso che siamo in parecchi con questi sbalzi di temperature che caratterizzano questa fine di settembre, molto caldo al sole, più fresco appena ci si sposta all'ombra, insomma è così. Ma va bene, va tutto bene, ci beviamo un buon caffè e partiamo anche per questa nuova settimana. Saluto e ringrazio Moira che ci ha svegliati anche oggi con Non è mai troppo presto. Vi ricordo che se volete mi potete scrivere un messaggino WhatsApp 0323 55 21 24 è il numero che potete usare, e poi ovviamente ci sono i nostri social, seguiteci anche lì per non perdervi nulla di tutto quello che succede nel mondo di RVL la radio. Bene, direi che possiamo partire anche in questo 28 di settembre con Giornale e Caffè. We'll be right back.

parlare d'amore. Saif su RVL, la radio, in Giornale Caffè, in questo 28 di settembre, in diretta ovviamente, le 8:11. Di nuovo buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. Nel weekend, ieri, si è tenuta la manifestazione per dire no all'intitolazione del lungo lago di Intra a Sergio Ramelli, una manifestazione senza simboli di partiti, voluta dall'ANPI, a cui però hanno aderito diversi partiti, associazioni, sindacati, che si è svolta appunto lungo il lungo lago di Intra fino alla piazza Aranzoni, dove poi si sono tenute le orazioni ufficiali, tutte da esponenti dell'ANPI. Si è parlato di una scelta che è un oltraggio per la storia di Verbania, medaglia d'oro al valor civile per la resistenza, e comunque sul lungo lago di Intra sfilarono i martiri di Fondotoce. Questo quello che ha ricordato l'ANPI, che chiede ad Albertella di tornare sui suoi passi, e anche alla prefettura, insomma, di prendere nota di questa protesta che c'è in città. Sui nostri social trovate foto e video. Andiamo avanti con la musica su RVL con Stella Left.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con "Raschiando il fondo del barile" con La Vostra Vale.
3: Scopri il nuovo negozio di abbigliamento donna AG Passione Nostra in via Briona 3 a Domodossola e sui social AG Passione Nostra.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: Scopri il nuovo negozio di abbigliamento donna AG Passione Nostra in via Briona 3 a Domodossola e sui social AG Passione Nostra.
7: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
8: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: RVL si vive. È una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: migliori autori del momento.
1: Ok. Su RVL la radio, questa mattina diamo il buongiorno e il benvenuto al nostro scrittore Marco Badini. Benvenuto su RVL.
2: Grazie, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, allora siamo qui per parlare del tuo nuovissimo libro Di rose e di lucciole, una nuova indagine per il commissario Villata, tra l'altro libro uscito 5 giorni fa, quindi nuovo fresco di stampa, possiamo dire. Una nuova indagine per il commissario Villata, siamo nella Brescia del 1933, un caso, un omicidio brutale, possiamo dire, che deve essere insomma risolto dal mastino di Brescia. Chi è il mastino di Brescia innanzitutto?
2: Beh, il mastino di Brescia è il protagonista delle serie di libri che scrivo ed è il commissario Fulvio Villata della Pubblica Sicurezza. È un personaggio, ma come dire, contrastato, nel senso che svolge il suo lavoro a volte remando contro il regime per il quale non simpatizza particolarmente, però è questo, insomma, non saprei come tratteggiarlo meglio se non leggendo i libri in cui è protagonista.
1: È un po' spigoloso, ecco, così vedendolo, leggendolo, immaginandolo così di primo acchito, ma sicuramente è un personaggio con un grandissimo senso di giustizia, che è quello che poi lo anima, no, nelle sue indagini.
2: Sì, quella è una cosa, è uno dei leitmotiv dei libri. Lui è sostanzialmente un uomo che lavora per lo Stato, mm-hmm. per l'istituzione, diciamo, e non necessariamente per il regime.
1: Certo, perché sono anni molto difficili, ovviamente. È un'epoca, sì, sì. È scelto non a caso, ecco.
2: Sì, no, ho scelto quell'epoca perché è un periodo storico. Sono un appassionato di storia a livello personale ed è un periodo che mi ha sempre affascinato per via appunto del fatto che oggi è molto popolare la giallistica ambientata in quel periodo, però non è nemmeno troppo scontato. Mi è piaciuta l'idea di ambientarlo lì appunto perché è un'ambientazione che voglio dire, conosco e che apprezzo per mie passioni personali, diciamo.
1: Certo, allora veniamo al caso, ovviamente non possiamo dire quasi nulla per non rovinare il piacere.
2: È difficile farlo senza spoilerare,
1: certo,
2: è vero.
1: Certo, però allora l'ambientazione è quella più che di Brescia, proprio della pianura bresciana, no? Dei dintorni, c'è un castello e nel fossato viene trovato il corpo di una ragazza. C'è un colpevole ideale, perché è un ragazzo che insomma ha dei problemi, giusto? E come succede un po' in tutte le epoche, quando si trova il colpevole ideale, la tendenza è di fermarsi lì, no?
2: Sì, praticamente all'inizio il caso sembra semplice, di facile soluzione, però cominciano a emergere dei dettagli che portano gli inquirenti a dire: ma forse le cose non sono così chiare come sembrano, è meglio scavare un po' più a fondo, e lì cominciano ad emergere nuovi elementi, e questa è una cosa che insomma si può dire senza spoilerare, però le cose cominciano a dimostrarsi più complesse di quelle che non sembravano in realtà.
1: Ecco, è molto interessante poi insomma scoprire, no? Per me in particolare, sono appassionata di gialli, scoprire come erano le indagini all'epoca, no? Come, vabbè, ovviamente non c'erano gli accertamenti scientifici che abbiamo oggi, quindi era anche molto basato sull'intuito, sulla capacità proprio degli investigatori, ma proprio anche tutta la procedura era chiaramente diversa, no? Nel 1933.
2: Certo, per me, per come sono fatto io, per il mio modo di scrivere, devo dire che è più semplice, perché francamente se dovessi ambientare i miei gialli nel giorno d'oggi, credo che farei una gran fatica con tutte queste telecamere, tracciamenti di cellulari. Sì. Cioè il colpevole, cioè, è di vita dura per gli assassini oggi,
1: sì,
2: direi.
1: Ecco, però.
2: E quindi mi piace questa cosa qui, cioè di fare un giallo un po' più deduttivo, un po' di stampo un po' più classico.
1: Assolutamente, certo. E poi un'altra cosa che mi ha colpito, un altro aspetto che mi ha colpito è questo titolo, no? Di rose e di lucciole. Si parla di un omicidio, di una storia cruda, però c'è questo titolo molto poetico. Ecco, anche qua non possiamo svelare troppo, però credo che sia una scelta molto particolare per un giallo, un titolo così.
2: Sì, le lucciole mi hanno colpito fin da subito questa immagine, perché nel libro si fa riferimento a una leggenda, che poi è una leggenda vera basata su una figura reale, perché in quel castello su cui è imperniato l'inizio dell'indagine è avvenuto molti secoli fa la morte tragica di questa bambina, la figlia del castellano. E poi c'è questa leggenda che dice che ogni 10 anni il fantasma della bambina riappaia e viene chiamata la Dama Bianca. La bambina muore per una fatalità, perché vede le lucciole sull'acqua del fossato, cade e purtroppo annega. Poi le lucciole ritorneranno nel libro, perché sono una cosa, un tema ricorrente, però a quel punto non si può più dire niente senza.
1: No, cioè, assolutamente, assolutamente. Però credo che abbiamo già dato tanti elementi che sicuramente affascinano e invogliano a scoprire questa storia ricca di mistero e di anche appunto spunti interessanti per capirne di più anche della storia di quegli anni. Quindi io ringrazio davvero tanto Marco Badini e spero che insomma ci sarà un'altra indagine per il commissario Villata prossimamente.
2: Sono già al lavoro su una traccia.
1: Perfetto, perfetto. Allora intanto ci leggiamo Di rose e di lucciole, Todaro editore, appena uscito. Grazie mille a Marco Badini e ci sentiamo.
2: Grazie mille a voi.
1: Ci sentiamo per il prossimo libro.
2: Senz'altro, sarà un grande piacere.
0: Un libro alla radio. Consigli di lettura dai migliori autori del momento.
3: RVL La Radio.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Qual è la tua missione?
2: La laurea in giurisprudenza.
3: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
4: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
5: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
4: Accedi
3: al tuo prossimo livello
4: con il Fondo Studio.
6: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
8: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
9: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
10: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
11: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
12: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
1: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo lunedì 28 settembre. Comicità, danza, musica, teatro e acrobazie. È partita a Roma la nuova stagione del Teatro Olimpico con un cartellone che mette insieme oltre 50 spettacoli tra titoli in programma e appuntamenti speciali. Tra i protagonisti attesi nei prossimi mesi ci sono Lillo e Greg, Riccardo Rossi, Chiara Francini, Vinicio Capossela, i Momix e Angelo Duro. Una programmazione volutamente molto ampia, costruita tra artisti ormai di casa all'Olimpico e nuovi progetti, dalla prosa alla danza fino alla comicità. Le parole di Lucia Bocca Montefoschi, direttrice artistica del Teatro Olimpico.
2: Più di 50 spettacoli, quindi una varietà quasi esagerata. Alcuni titoli sono titoli che tornano da noi, di artisti con i quali abbiamo una grande consuetudine. Il Teatro Olimpico è ormai una casa per molte, molte compagnie che vengono spesso e che ogni volta cambiano il loro repertorio, cambiano il loro spettacolo, ma che hanno un grandissimo feeling con il nostro palcoscenico.
1: Parliamo di musica, si chiama Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci, arrivato nei giorni scorsi in formato digitale, CD e vinile. 9 tracce per un disco che prende il nome dall'immagine del cavallo selvaggio e che il cantautore associa all'idea di una mente che continua a correre libera nonostante regole, impegni e responsabilità. Nel progetto c'è anche Spirituale, realizzata con Saif, collaborazione nata quasi per gioco a Bologna prima della partecipazione del rapper a Sanremo. Antonacci accompagna l'uscita del disco con il suo tour Unplugged, che in questi giorni ha fatto tappa al Teatro Grande di Pompei. Ascoltiamo allora l'artista che spiega il senso del titolo e quell'idea di libertà interiore che attraversa il nuovo album.
3: È un album scritto in poco tempo con una testa altrove. Il corpo vive nel mondo, accetta le regole, il tempo, la responsabilità, ma la mente continua a correre libera sempre, no? È un po' il simbolo di chi non vuole appartenere forse completamente a nessuno e anche però di chi conserva dentro uno spazio che non può essere addomesticato, anzi più lo blocchi e più lui vola sotto con la testa.
1: Guarda già al futuro il Teatro di San Carlo di Napoli, che proprio oggi inaugura Verso i 300 anni, un nuovo appuntamento destinato ad accompagnare il teatro fino al tricentenario del 2037. Alle 18.30 nel Salone degli Specchi il sovrintendente direttore artistico Fulvio Macciardi presenterà al pubblico idee, scelte e prospettive della stagione 2026-2027 insieme ad alcuni dei suoi protagonisti, alternando parole, contributi video e performance dal vivo. Il progetto diventerà un appuntamento annuale per raccontare stagione dopo stagione come sta cambiando una delle istituzioni liriche più antiche d'Europa e quale San Carlo si vuole costruire per il futuro. E per questa edizione è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.

Miss Italia, dito nella piaga su RVL la radio. Attenzione perché da oggi 28 settembre partono i lavori sulla statale 34 a Cannobbio, località Puncetta, per la posa della galleria Paramassi. È un provvedimento appunto che prevede il senso unico alternato, ma attenzione perché poi da ottobre, esattamente dal 12 ottobre, ci sarà la chiusura anche notturna tra le 21 e le 5 del giorno successivo, esclusi i sabati e i giorni prefestivi. Quindi un periodo di forti limitazioni che proseguiranno almeno fino a fine maggio 2027. Un lavoro che sicuramente causerà dei disagi, ma come hanno più volte ribadito i sindaci dei comuni interessati di tutta quella parte del Verbano, sono lavori improrogabili perché riguardano la sicurezza delle persone che transitano ogni giorno sulla statale, e non c'era altro modo in quel tratto se non realizzare una galleria paramassi per mettere in sicurezza il versante più volte franato.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
2: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta. RVL.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Ernia con dedica su RVL la radio in giornale caffè, mentre ci avviciniamo all'appuntamento delle 9 con le news, le ultime dall'Italia e dal mondo, e poi ci sarà anche la nostra 4x4, 4 successi dagli anni 90 a oggi suonati senza interruzione. Prima però c'è Peggy Goo con Woman.

0: tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo Eni anche la Zera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano rispondendo all'appello del governo. Il price cap di Eni scatta da oggi 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi ma gradualmente e il prezzo, fa sapere la compagnia, sarà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. Segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, commenta la premier Meloni, che ringrazia le autorità dell'Azerbaigian. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica dell'esecutivo resta inesistente. Ieri intanto i prezzi medi registrati dal Mimit sono saliti ancora, 2,25 euro circa al litro per la benzina in modalità self in autostrada e 2,46 per il gasolio. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori, anche i taxi. L'Egitto aveva avvertito Israele più volte fino a 48 ore prima dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre del 2023. È quanto rilancia il Wall Street Journal, secondo cui il capo dell'intelligence del Cairo telefonò personalmente a Netanyahu per avvisarlo. Nei giorni scorsi anche il quotidiano israeliano Haaretz aveva rivelato che il primo ministro israeliano sarebbe stato avvertito degli attacchi dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Bin Zayed. Netanyahu, dal canto suo, ha sempre negato di aver ricevuto avvertimenti, accusando i vertici dei servizi di non averlo informato in modo adeguato. Proseguirà fino alla mezzanotte di oggi la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto internazionale di Catania. A bloccare l'operatività dello scalo e di nuovo l'attività eruttiva dell'Etna, con i venti che complicano la situazione. La SAC, società di gestione dello scalo siciliano, invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Nella splendida cornice del Golfo di Napoli, Luna Rossa domina le regate preliminari della Coppa America di vela. L'imbarcazione azzurra ha stravinto il match race con New Zealand, che il prossimo anno difenderà il titolo vinto con quel Peter Barling, oggi timoniere proprio di Luna Rossa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Rallentamenti e code sulla 8 Milano Varese per traffico intenso tra Busto Arsizio e Milano Nord in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione, altre file tra Fiera Milano e il bivio per la 4 Milano Venezia, sempre a causa del traffico intenso. Code a tratti sulla 4 Milano Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Agrate in direzione del capoluogo lombardo. Sempre in A4, incolonnamenti sul percorso milanese per traffico intenso tra il bivio per la tangenziale est esterna di Milano e Viale Certosa verso Torino e tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Code a tratti lungo il percorso delle tre tangenziali di Milano per traffico intenso nelle due direzioni. Code in entrata a Milano sulla A7 Milano Genova per traffico intenso tra la barriera di Milano Est e il bivio per la tangenziale ovest e sulla 1 Milano Bologna tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura della in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E per questa 4x4 vi suoniamo Planet Funk, Chase the Sun, Jason Derulo, It Girl, Gianna Nannini, Meraviglioso Errore, ma partiamo dagli anni 90 con Crystal Waters, Gypsy Woman.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini a chiudere questa 4x4, la prima di questo 28 settembre, sempre in diretta con Giornale Caffè. Tra poco arriva anche l'almanacco del giorno, prima però la situazione del traffico in Piemonte.
2: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora.

0: Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Scopri il nuovo negozio di abbigliamento donna AG Passione Nostra in via Briona 3 a Domodossola e sui social AG Passione Nostra.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
2: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
5: Alle 9 inizia lo spettacolo più bello di tutta la giornata. Piero Pratesi ti porta nel Talk Show. 4 ore di divertimento, approfondimenti, rubriche e la musica che diventa protagonista. Ogni mattina, da lunedì a venerdì, tieni la radio accesa. C'è il Talk Show su RVL La Radio.
6: La nostra vera gioia. Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
8: RVL La Radio.

benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 28 settembre 2026 è il 271esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.04 e tramonta alle 18.57. Il santo del giorno è San Venceslao. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 settembre del 1928 nel laboratorio londinese del St. Mary's Hospital il biologo scozzese Alexander Fleming nota che una muffa, sviluppatasi autonomamente su una piastra di coltura sulla quale stava eseguendo un esperimento, inibisce la proliferazione batterica e la scoperta della penicillina. Ed è il 28 settembre del 1992 quando Italia 1 lancia un programma a suo tempo innovativo, affidandolo a un ragazzo venuto sostanzialmente dal nulla, o meglio, dai centri estivi dove lavorava come animatore. Il conduttore era Fiorello e il programma in questione, ovviamente, karaoke. Nel 2011, dopo una campagna mediatica efficace che ha alimentato la suspense, Jeff Bezos, fondatore di Amazon, presenta in anteprima il Kindle Fire e il primo tablet low cost. Nel 2018 in Indonesia, sull'isola di Sulawesi, un terremoto di magnitudo 7.5 causa la morte di 2.256 persone. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 28 settembre del 1928 in Italia viene fondata la FIR, Federazione Italiana Rugby. Nel 2008 Valentino Rossi sulla Yamaha vince il Gran Premio di Motociclismo del Giappone e con tre gare di anticipo conquista matematicamente il titolo piloti nella MotoGP, il quinto della sua carriera. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 settembre del 1995 Claudio Baglioni rilascia l'album Io sono qui. Nel 2008 Irene Grandi pubblica Sono come tu mi vuoi, cover di Mina. E nel 2010 Alessandra Amoroso rilascia l'album Il mondo in un secondo. Passiamo Renati oggi, ricordiamo Marcello Mastroianni, nato a Fontana Liri il 28 settembre 1924 e scomparso a Parigi il 19 dicembre 1996. È universalmente riconosciuto come il Marcello del cinema italiano, di cui fu un protagonista assoluto nella stagione d'oro tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 70. Con Sofia Loren formò una delle coppie più affiatate sul set. Ricordiamo anche Brigitte Bardot, nata a Parigi il 28 settembre 1934 e scomparsa a Saint-Tropez il 28 dicembre 2025. È stata un'attrice, modella, cantante, ballerina e attivista francese. Spegne 68 candeline il ballerino e attore teatrale italiano Raffaele Paganini. Stesso numero di candeline per Aldo Baglio, è un attore e comico italiano noto per essere un componente del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Compie 68 anni anche Lori Del Santo, personaggio televisivo, ex modella e showgirl italiana. Buon compleanno anche a Bruno Risas, il cantautore, musicista e produttore discografico italiano, compie oggi 49 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che a pancia piena si ragiona meglio.

Sam, questo nuovo singolo Amica su RVL, la radio che coppia queste due. Tra poco un aggiornamento sull'informazione locale e ovviamente con tutto quello che succede nella nostra zona. Prima però c'è il nuovo singolo di Adela.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Svegli, informati e carichi per una nuova giornata. Solo con Giornale e Caffè, l'appuntamento con una delle firme più autorevoli del giornalismo del Verbano Cusio Ossola, Maria Elisa Gualandris. Aggiornamenti in tempo reale anche dalle province di Novara e Varese. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 7 su RVL La Radio.
2: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
8: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riman 1 a Verbania Intra.
9: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
10: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
12: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Sono stati 1200 i partecipanti ieri alla manifestazione organizzata dall'ANPI per dire no all'intitolazione del lungolago di Intra Sergio Ramelli. Corteo senza bandiere politiche, solo i tricolori. Una scelta che oltraggia la memoria di Verbania, ha detto Franco Chiodi, presidente provinciale dell'ANPI. Tutti condanniamo il brutale assassinio di Ramelli, ma questa decisione della giunta di Verbania è una provocazione. Su questo lungolago passarono i martiri di Fondo Toce, a pochi metri a Villa Caramora venivano torturati i partigiani. Da oggi scatta il senso unico alternato sulla statale 34 a Cannobbio per la posa di una galleria Paramassi in località Puncetta. Dal 12 ottobre chiusura notturna della strada tra le 21 e le 5, esclusi sabato e prefestivi. La navigazione istituirà corse di battelli tra Cannero e Cannobbio. Si è svolta a Vercelli la cerimonia conclusiva del 100° corso regionale di formazione per agenti di polizia locale promosso dalla Regione Piemonte in collaborazione con la città di Vercelli. Al corso hanno partecipato 28 agenti neoassunti provenienti da 21 enti del Piemonte. Provengono anche da Domodossola, Piedimulera, San Bernardino Verbano e Verbania. Questa è l'informazione di RVL La Radio. Poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
10: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
9: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

Angelina con Ariete, che bella vita qui su RVL la radio. Bella vita, non lo so, di lunedì mattina bisogna fare uno sforzo di immaginazione, soprattutto se si è al lavoro, se si è alle prese con le incombenze dell'inizio della settimana, ma fa niente. Con la musica la vita è più bella, questo è sicuro. Diamo un'occhiata alle previsioni del tempo per questa settimana. Allora, oggi cielo sereno, poco nuvoloso, temperature tra i 15 e 25 gradi. Ci sono degli sbalzi molto forti, onde poi raffreddori, mal di gola, eccetera eccetera, ne so qualcosa. E così anche per la giornata domani, di domani e di mercoledì. Settembre dovrebbe proprio concludersi con questo tipo di clima, di tempo. Da lunedì 1 ottobre inizia un altro mese, poi da giovedì, scusate, 1 ottobre inizia un altro mese e poi vedremo. Comunque al momento non sono previste piogge per questa settimana. Poi come sapete ci piace essere aggiornati per essere più precisi. Audrey Obertora con Sue Me.

0: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
10: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
11: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: RVL, la radio. Talk about.

Danceteria, Madonna su RVL, la radio in Giornale Caffè. Stiamo verificando che cosa è successo a San Bernardino Verbano, dove è intervenuto l'elisoccorso per una persona che è stata trovata in casa con, sembra, ferite da arma da taglio, e sul posto c'è la polizia scientifica. Sono in corso le verifiche, ovviamente appena sapremo di più vi informeremo, seguiteci nei nostri notiziari locali. Tra poco ci salutiamo, ora c'è Biagio Antonacci con Spirituale.

Biagio Antonacci su RVL La Radio. Noi siamo giunti al termine del nostro appuntamento di oggi con Giornale Caffè. Tra poco le news delle 10 e poi Piero Pratesi con il suo talk show. Da Maria Elisa Gualandris è tutto. Vi auguro un ottimo proseguimento di giornata, un ottimo inizio di settimana e ci sentiamo domani dalle 8. Ciao!

0: RBL la radio. Talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scattate da oggi le autolimitazioni al prezzo dei carburanti nelle oltre 8.000 stazioni Eni, Eni Live e IP, coperto circa il 40% del mercato italiano. Il price cap di Eni prevede un massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP prevede invece ribassi graduali. Anche la compagnia Zera Socar, che controlla IP, ha dunque raccolto l'appello del governo. Meloni ringrazia l'Azerbaigian e assicura: l'esecutivo continuerà a sostenere le famiglie, mentre il ministro degli esteri Tajani, da sempre contrario ad una tassa alle compagnie sugli extra profitti, sottolinea: le due compagnie hanno agito senza imposizioni dall'alto. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Si conclude oggi il viaggio apostolico del Papa in Francia, ultima tappa a Metz, dove questa mattina è previsto l'incontro interreligioso al centro conferenze dedicato a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa. Alle 11 poi il pontefice terrà il discorso alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. L'ultimo appuntamento alle 16 per la messa nella cattedrale di Santo Stefano. Ieri mattina la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes, poi l'incontro con 7 vittime di abusi. Leone le ha ringraziate una a una, assicurando il suo impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte anche oggi fino alle 15. Ieri sera bassissima l'affluenza, che si è fermata sotto il 15%. Si vota per il seggio di Montecitorio, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Madonna e Taylor Swift protagoniste assolute agli MTV Music Awards 2026, andati in scena a Los Angeles. La regina del pop ha portato a casa ben 7 premi, tra cui artista dell'anno. Macina nuovi record Taylor Swift, vincitrice del premio più importante della notte, il video dell'anno, riconoscimento ottenuto per la quinta volta. Tra gli altri premi principali, i BTS hanno vinto per la migliore canzone dell'anno e miglior gruppo. I Nirvana hanno ricevuto il Video Vanguard Award. Omaggi anche a Dolly Parton e George Michael. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso per traffico intenso verso la Svizzera tra Como Montolimpino e Chiasso. Rallentamenti e code sulla 8 Milano-Varese per traffico intenso tra il bivio per la Pedemontana e Milano Nord in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione, altre file tra Fiera Milano e il bivio per la 4 Milano-Venezia, sempre a causa del traffico intenso. Code a tratti sulla 4 Milano-Venezia, anche qui per traffico intenso tra Dalmine e Agrate in direzione capoluogo lombardo. Sempre in A4, incolonnamenti sul percorso urbano per traffico intenso tra il bivio per la tangenziale est esterna di Milano e Viale Certosa verso Torino e tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Code a tratti lungo il percorso delle tre tangenziali di Milano per traffico intenso nelle due direzioni. Code in entrata a Milano sulla A7 Milano-Genova per traffico intenso tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest, e altre code anche sulla A1 Milano-Bologna tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Pronti via, iniziamo. Stavo sistemando il calendario, quello a strappo con le frasi del giorno, perché è rimasto fermo ieri, non è stato strappato, e volevo leggervi la quella del 26 che mi ha molto colpito. Nella vita l'unica cosa certa è la morte, cioè l'unica cosa di cui non si può sapere nulla con certezza. Appunto, l'unica certezza della vita, il paradosso è questo. E lo dico sempre anch'io, quando mi dicono ah sicuro, no, l'unica cosa sicura della vita è che dobbiamo morire, poi tutto il resto è abbastanza relativo. Ma non è che voglio iniziare con questi pensieri, magari qualcuno può pensare, può ritenerli cupi o neri, assolutamente, è una frase che c'era sul calendario che stavo strappando per arrivare al 28 di settembre che mi ha colpito. Io sono Piero Pratesi, buongiorno, vi accompagnerò fino all'una. Saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris che vi ha portato fino a questo momento con Giornale e Caffè, ma saluto anche e ringrazio le tantissime, veramente tante persone intervenute ieri al The Breakfast Club, The Final Party, veramente tante, tanto è vero che eravate così tante che Chiara, che saluto, ha terminato tutto quello che aveva preparato alla pasticceria sul lungo lago di Pallanza. Quindi siamo contentissimi di come sia andato questo final party della stagione 2026 di The Breakfast Club. Qualcuno ci sta chiedendo, tornerà? Lo scoprirete solo vivendo. Intanto noi apriamo la mattinata talk show, il numero di telefono che è anche il numero di WhatsApp è lo 0323 552124. Saluto tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa e come sempre noi inauguriamo il talk show con la

0: Traffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi anticipiamo quindi che lungo la statale 24 del Monginevro, per lavori, sarà vietata la circolazione ai mezzi con massa superiore a 26 tonnellate tra Cesana e Clavier dalle 21 di domani, martedì 29, alle 6 di mercoledì 30 settembre. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
3: L'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Ristruttura ora il tuo bagno. Con Bagni Italiani 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità. Tutto made in Italy. Con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
7: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
9: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
10: Da grande voglio guidare l'autobus.
11: Ma non volevi fare l'astronauta?
12: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato. RVL.
13: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Nella mattinata talk show è il momento della musica in vinile, speciale ti ricordi quando? Ma come già ricordavo settimana scorsa, speciale LP italiani che sono stati in vetta alla classifica degli album più venduti in Italia. E vi porto a fine del 1987, il 7 di novembre del 1987, quando in vetta alla classifica dei long play italiani arriva In certi momenti di Eros Ramazzotti, che si apriva con questo Mio vivere un po' fuori, ma che aveva anche La luce buona delle stelle in duetto con Patsy Kensit, che tra l'altro abbiamo avuto settimana scorsa protagonista dello speciale Ti ricordi quando. C'era Ma che bello questo amore, Ciao pa, Libero dialogo, insomma tante belle canzoni, tanto è vero che Long Plane rimane in vetta per 14 settimane consecutive, dal 7 di novembre 87 al 6 di febbraio 1988, è l'Home Plane più venduto in Italia. Per rappresentarlo all'interno dello speciale Ti ricordi quando, io ho scelto la seconda traccia della side A di In certi momenti ed è Ok, ci sto.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
4: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
5: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
6: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondotoce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
7: Da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo lunedì 28 settembre. L'industria alimentare italiana rafforza il proprio ruolo tra i pilastri della manifattura nazionale. Nel 2025, fa sapere in una nota Paolo Mascarino, presidente di Federalimentare, il valore aggiunto generato dal settore ha raggiunto 41,5 miliardi di euro rispetto ai 26,9 miliardi del 2016, con una crescita del 53,9% a prezzi correnti. Crescita non riconducibile soltanto alla dinamica dei prezzi. Nello stesso periodo il valore aggiunto dell'industria alimentare è aumentato del 22,2% a valori concatenati, quindi in termini reali. Particolarmente significativo, commenta Mascarino, è anche il dato occupazionale. Tra il 2016 e il 2025 i dipendenti del settore sono passati da circa 385.000 a 470.000, con una crescita superiore al 22%. Il personaggio del giorno è Gianluca Bocchetta, architetto che con Velvet Studio ha passato anni a progettare gli spazi degli altri. Poi la decisione di aprire Quartin in via Santa Giulia 21 in zona Banchiglia a Torino. Un piccolo bar gelateria di quartiere che mette insieme una serie di cose che solo apparentemente sembrano appartenere a mondi diversi. Il vino sfuso servito nel quartino, una selezione di circa 100 etichette, piattini e focacce da bar, cocktail essenziali e un gelato soft al fior di latte. La prelibatezza del giorno è la sfogliatella di lama. A sentirne il nome viene subito in mente Napoli, ma siamo in Abruzzo e le sue origini risalgono alla fine dell'Ottocento. Al centro della vicenda c'è donna Anna, originaria di Civitella Messer Raimondo, che prima di trasferirsi a Lama dei Peligni aveva vissuto in Campania a Santa Maria Capua Vetere. Secondo la tradizione fu proprio da una ricetta della sfogliatella napoletana che donna Anna partì per creare la sua versione con gli ingredienti che erano facilmente reperibili sul territorio: la marmellata d'uva, quella di amarene, il mosto cotto e le noci. Fake news, il burro chiarificato fa meno male del burro normale? La risposta è ni. Il burro chiarificato si differenzia dal burro tradizionale per l'assenza di caseina e acqua, ma rimane comunque una fonte concentrata di grassi saturi e colesterolo. Il vero vantaggio nutrizionale risiede altrove. Il processo di chiarificazione elimina quasi totalmente il lattosio e le proteine del latte. Questo lo rende un'opzione eccellente per chi soffre di intolleranza al lattosio o sensibilità alle proteine del latte. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
1: RVL la radio.

intitola semplicemente Il sole è velo, Alvaro Soler e Roy Passi su RVL la radio. Beh, volevo anche dire che le biciclette devono osservare il codice della strada come le auto. Non è che puoi prendere contromano i sensi unici, passare dove c'è contromano, un dare precedenza come ho visto questa mattina o come vedo in altre situazioni. Cioè, ok la bicicletta, ma come ci dicevano anche quando avevamo Strada Facendo la rubrica con la polizia locale di Verbania, che saluto, praticamente la bicicletta deve attenersi al codice della strada, oppure come in via Ruga Pallanza devono scendere e portare a mano la bicicletta, e di conseguenza certe cose, perché poi se succedono gli incidenti che prendi in contromano un senso unico, non è colpa della macchina, è colpa della bici o anche del pedone che non cammina negli spazi preposti, che comunque fanno un'infrazione. Ribadisco, in bicicletta bisogna comunque rispettare il codice della strada. Ora c'è Chris De Sarandi su RVL con Good Old Days.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Scopri il nuovo negozio di abbigliamento donna AG Passione Nostra in via Briona 3 a Domodossola e sui social AG Passione Nostra.
5: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
6: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
9: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, è il giorno delle scoperte interiori. La vostra natura innovativa vi spingerà a sperimentare nuove strade. In amore, breve relax tra sfide lavorative. Usatelo per ritrovare la sintonia di coppia. Toro, sensibili come sempre, potrete oggi essere i veri protagonisti delle vostre emozioni. Ricordate che l'intuizione guida le vostre scelte. In ambito amoroso troverete nuova profondità attraverso un dialogo sincero. Gemelli, dopo tanta incertezza è possibile ritrovare la grinta del passato. Delle situazioni complicate possono portare a tanto stress. In questa giornata la vitalità è in forte crescita. Cancro, i single godono di una buona lucidità mentale. Per evitare alcuni problemi futuri, gli sforzi fisici vanno dosati con estrema attenzione. La determinazione è la risorsa più utile in ogni occasione. Leone, potreste sperimentare oggi un po' di agitazione generale. Una questione economica potrebbe creare dei malumori anche in famiglia. Durante la giornata sono necessarie alcune pause rigeneranti da prendersi. Vergine, chi fa parte di una coppia ha energia positiva da condividere con la dolce metà. Il tanto lavoro può portare a molta stanchezza, cercate quindi di riposare. In una situazione lasciata in sospeso è il momento di avere un chiarimento. Bilancia, è fondamentale oggi dimenticare il passato e ripartire con determinazione. Chi ha una relazione deve pianificare le giornate con più cura. Una sfida di lavoro va affrontata con molto coraggio. Scorpione, nella sfera sentimentale c'è più serenità rispetto al passato. In ambito professionale sono in corso grandi progressi. La stanchezza accumulata può farsi sentire con un po' di affaticamento. Riposate. Sagittario, per chi cerca l'amore è in arrivo molto successo. Nei confronti della persona amata è presente più armonia. Chi lavora in proprio deve credere di più nelle proprie capacità e buttarsi in nuove sfide. Capricorno, oggi possono nascere amicizie intense. Chi lavora nel commercio deve essere più flessibile del solito. Dei brevi momenti di pausa sono davvero necessari. Trovate la vostra modalità di riposo e ricarica. Acquario, con il partner si può ritrovare la complicità e soprattutto la passione. La giornata può regalare una ventata di nuove ispirazioni, mentre sul fronte professionale è un momento un po' complicato. Pesci, chi fa parte di una coppia deve mantenere la calma oggi. Un confronto importante va rimandato però a tempi migliori. In questo periodo è possibile respirare una maggiore serenità al lavoro. Oggi vi saluto con le parole di Napoleon Hill. Le buone intenzioni sono inutili finché non vengono espresse in azioni appropriate. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

Olivia Rodrigo con Stupid Song su RVL la radio. Sta per arrivare anche il GR delle 11, l'edizione sportiva, e poi la 4x4 che ci porterà dritti e filati nella seconda ora della mattinata talk show con Piero Pratesi. E ora c'è Elisa Kintsugi, la suoniamo nella nostra programmazione del mattino.

0: soccorsi. È laboratorio Orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano, Rivoluzione Azzurra, in ossequio al turnover, ma anche per scuotere la nazionale maltrattata dal Belgio, costretta già ad una missione simile a quelle da vietato sbagliare, pena la Serie B di Nations League. Dunque stasera Bursa, vicino Istanbul, gli azzurri nella seconda gara del girone, poi chiamati a giocare altre due sfide in 7 giorni, sono ospiti della Turchia di Montella. Linea a Bursa.
2: Dopo gli schiaffi presi dal Belgio, l'Italia di Roberto Mancini prova a rialzare la testa per non rischiare un'umiliante retrocessione in Nations League. Questa sera si recita a Bursa, graziosa città turca dove il tifo diventa un fattore, nello stadio a forma di coccodrillo e il campo sarà pesante per la pioggia che oggi la fa da padrona. Nell'ottica del turnover Mancini ne lascia Coverciano 10. Questa sera contro la squadra di Vincenzo Montella torna a bastoni dalla squalifica. In attacco dovrebbero agire Cambiaghi, più Esposito e Raspadori. Intanto il CT torna a commentare i fischi dell'esordio.
3: Dipenderà poi da noi queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere. Allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
2: Turchia-Italia inizierà alle 20:45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Ribaltone in casa Parma, esonerato il tecnico spagnolo Carlos Cuesta in pool per la successione l'ex giocatore gialloblu Alberto Gilardino. E Lizza anche da Versa, Zanetti. Basket, prima giornata di Serie A, davanti a 6.300 spettatori ha debuttato la Maxima Roma, seconda squadra capitolina, travolta 94-75 da Napoli, guidata dall'ex Repeja. Vittorie di Virtus Bologna e Milano, proiettate all'Euroderby, successi anche di Tortona e Udine. Ciclismo senza Pogacar, il suo compagno di squadra, l'americano Brandon McNulty, conquista la medaglia d'oro nella prova in linea professionistica, ha concluso i mondiali di Montreal. Argento all'australiano Matthews, bronzo all'olandese Van der Poel, nono migliore degli italiani Ciccone. Nella splendida cornice del Golfo di Napoli, la gente entusiasta assiepata sul lungomare Caracciolo, Luna Rossa ha dominato le regate preliminari della Coppa America di vela. L'imbarcazione azzurra ha stravinto il match race con New Zealand, che il prossimo anno difenderà il titolo vinto con quel Peter Borling, oggi timoniere di Luna Rossa. Ed è tutto, a più tardi.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio Orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: E nella mattinata talk show con Piero Pratesi arriva anche il momento di quattro canzoni tutte d'un fiato senza interruzioni. Vi suoneremo The Brick Freds con Somebody Watch Me, poi arriveranno le Icona Pop con I Love It, mentre i Pinguini Tattici Nucleari e Sorry Scusa Lo Siento chiuderanno la nostra 4x4 che apriamo dagli anni 90 con il London Beat I've Been Thinking About You.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Scopri il nuovo negozio di abbigliamento donna AG Passione Nostra in via Briona 3 a Domodossola e sui social AG Passione Nostra.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania 0323 49 44 32.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: La nostra vera gioia. Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Comunque io continuo a sostenere che siamo tutti convinti di essere il centro del mondo e dell'universo. Per esempio, ieri durante The Breakfast Club, la pasticceria sul lungolago di Pallanza, era il The Final Party, è andato alla grande. Se volete vederlo e scoprire qualcosa in più, andate sui social di RVL, la radio, su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, su X. Beh, c'è stata una persona, una signora, che mi si è avvicinata e ha detto queste parole, perché poi i latini dicevano, ed mi è venuto in mente alla fine del discorso di questa signora, in cauda venenum, il veleno sta nella coda, in questo caso il discorso. Marda, la musica che metti è meravigliosa, dice, però noi ieri sera abbiamo bevuto e ho un grosso mal di testa, per cui se potessi un po' abbassare. Ovviamente la risposta, quella ufficiale, è stata: certo, ho fatto finta di abbassare, perché poi delle volte, ormai da 36 anni che faccio questo lavoro, ho fatto finta di abbassare, questa era contenta. In realtà ve lo dico, non ho abbassato. Ma la vera risposta doveva essere: scusa, ma a me che cappero me ne frega se hai bevuto e quindi hai mal di testa? Cioè, è un problema tuo, non è un problema mio. Potresti non venire dove c'è la musica, uno, oppure la prossima volta non bere, due. Hai due opzioni, non la terza che tutti devono pagare perché tu hai mal di testa, perché ieri sera hai bevuto e quindi devo abbassare la musica. Cioè, veramente, entrate in questo ordine di idee: non siete il centro del mondo, non siamo il centro del mondo, non siamo un caspita di nessuno, anche se solitamente uso un'altra parola davanti a nessuno. Laura Pausini su RVL, la radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
5: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
6: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
7: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
8: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
9: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
11: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL informa. In primo piano la cronaca: perquisizioni della Polizia di Stato dopo l'aggressione che era avvenuta la scorsa estate a Fondo Toce, servizio di Luca Manghera.
14: La Polizia di Verbania ha eseguito perquisizioni a carico di 8 presunti partecipanti ad una serie di aggressioni che erano avvenute a Fondo Toce il 5 agosto. Il bilancio era stato di 5 feriti con prognosi dai 5 ai 30 giorni. Subito gli agenti della squadra mobile avevano avviato le indagini raccogliendo testimonianze, acquisendo immagini delle telecamere e individuando e sequestrando, grazie anche alla scientifica, gli oggetti usati dai responsabili. Così si è arrivati ad individuare 7 giovani di età compresa tra i 25 e i 30 anni e un 45enne, tutti già noti alle forze dell'ordine. Nelle loro abitazioni sono stati sequestrati munizioni, pugnali in legno, mazze da baseball, coltelli e tirapugni e 20 grammi di droga tra hashish e marijuana. Un soggetto è stato deferito in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente, mentre per quanto riguarda le aggressioni, le indagini non sono ancora concluse.
13: Sono stati 1200 i partecipanti ieri alla manifestazione organizzata dall'ANPI per dire no all'intitolazione del Lugolango di Intra a Sergio Ramelli. Corteo senza bandiere politiche, solo i tricolori. Una scelta che oltraggia la memoria di Verbania, ha detto Franco Chiodi, presidente provinciale dell'ANPI. Tutti condanniamo il brutale assassinio di Ramelli, ma questa decisione della giunta è una provocazione. Su questo lungolago passarono i martiri di Fondo Toce, a pochi metri a Villa Caramola venivano torturati i partigiani. Si è tenuta sabato a Intra la cerimonia ufficiale di commemorazione delle vittime del bombardamento di via Cassinone del drammatico mitragliamento e affondamento del piroscafo Milano. Presenti con le autorità il comitato 10 febbraio che con ricerche ha contribuito alla ricostruzione di quei tragici fatti. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
15: Il meteo di RVL.
16: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
13: Previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 29 settembre. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 16 gradi, massime sui 24 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite...
17: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

1987 la coppiata Tozzi e Raff ci regala questa canzone Gente di mare, e poi vabbè c'è, noi siamo sul lago, quindi però insomma anche la gente di mare ci sta, e soprattutto perché c'è chi ancora va al mare anche in questo periodo e anche nel mese di ottobre, che non è affatto male. Su RVL, dove ve le sogniamo di santa ragione, nella mattinata talk show con Piero Pratesi, arriva The Bowser, Lose Myself, il nuovo disco dopo il successo di Magnetic.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Oh mia bella Madonnina, che te brille te lontano.
3: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12:20 e il giovedì alle 15:20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL la radio.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
7: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
8: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: RVL la radio. Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
12: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Super Trailers.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
14: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
15: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Super Trailers.
18: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
19: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
18: Ogni possibilità inizia con un passo.
19: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
20: Questo cammino dobbiamo completarlo.
18: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Silenzio, cantano gli U2 che sono tornati, l'abbiamo suonati su RVL la radio, perché noi amiamo suonarvele di santa ragione, e ci stiamo avvicinando anche al GR del mezzogiorno, dove così entreremo nell'ultima ora della nostra mattinata insieme. Devo dire che vola il tempo, impressionante veramente, sembra un attimo fa quando è iniziato alle 10, in realtà stiamo già avvicinandoci anche all'ingresso nell'ultima ora della nostra mattinata insieme. E ovviamente noi su RVL ve le suoniamo di santa ragione, la musica italiana è protagonista con una accoppiata di tutto rispetto, Marra e Guè, insieme con un campione ultra conosciuto, con Casini.

0: momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In vigore da oggi il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni sulla rete Eni Live, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, eseguito dalle misure di calmierazione avviate da IP. La maggioranza di governo plaude all'iniziativa dei due gruppi energetici, le opposizioni bocciano l'intervento definendolo un mero palliativo e invocano un decreto d'urgenza per un tetto generalizzato esteso a tutta la rete. Soddisfatte le associazioni dei consumatori che parlano di sollievo per gli automobilisti, protestano invece i gestori delle stazioni di servizio che non aderiscono all'iniziativa e gli autotrasportatori siciliani annunciano lo sciopero dal 16 al 20 ottobre a causa del forte aumento dei costi del carburante, ai quali né il governo né la regione hanno dato risposte. Papa Leone ha messo ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace, ha detto il pontefice intervenendo all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Il caso di Giulio Regeni è il giorno della verità giudiziaria, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi e stop forzati. Nonostante tutto siamo qui, in pochi ci avrebbero scommesso, grazie a tutti, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini prima di entrare in aula a Piazzale Clodio. Per 3 ufficiali i PM hanno chiesto 17 anni e mezzo di carcere, per un quarto l'ergastolo. Sfregiato da ignoti con vernice spray e abrasioni, il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda del Milan scomparso a fine luglio, l'opera si trova proprio di fronte alla sede rossonera. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili del gesto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: RVL.

nuovo disco di Nothing But Thieves, novità su RBL, la radio A Different Kind of Happiness. Mezzogiorno e 11 minuti, entrati nell'ultima ora della mattinata talk show con Piero Pratesi che vi accompagna e con Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Canto d'amore.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
4: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
5: Scopri il nuovo negozio di abbigliamento donna AG Passione Nostra, in via Briona 3 a Domodossola e sui social AG Passione Nostra.
6: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
9: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

More Than a Woman, ci sono i Tabares su RVL la radio, li abbiamo riascoltati dall'anno 1977, poi c'è anche la versione dei Bee Gees utilizzata anche per La febbre del sabato sera, il film Saturday Night Fever, colonna sonora curata dai Bee Gees, film con John Travolta, insomma, bene o male tutti sappiamo di che cosa parliamo. Tra poco Book Parade su RVL la radio, a mezzogiorno e 20 nella mattinata talk show c'è Peggy Goo con Ira Star e Woman. We'll be right back.

0: Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
1: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto c'è un libro illustrato per l'infanzia, Nonna Gruffalo di Giulia Donaldson. Al secondo posto Il fattore gatto di Pier Giorgio Pulici. Ci sono poche cose che il libraio Marzio Montecristo odia più dei matrimoni, eppure quando Valérie de Gramont entra nella libreria Le Chat Noir e chiede a nonna un regalo di nozze, semplicemente inaudito, acquistare tutti i libri presenti e trasferire la libreria là dove si celebrerà il matrimonio, Marzio non può sottrarsi. Quando Marzio sbarca con i suoi due inseparabili gatti neri, Marple e Poirot, e gli investigatori del martedì, resta senza parole. Dove prima c'erano solo rocce, vento e gabbiano, ora ci sono un residence impeccabile, un ristorante da sogno e una riproduzione in scala reale della sua libreria. Alla prima posizione Aldo Cazzullo, Quando l'Italia rinacque, il nostro rinascimento. I Medici, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Colombo, Galileo. Aldo Cazzullo prosegue il suo viaggio nella storia e conduce il lettore attraverso il Rinascimento. Un'epoca segnata da guerre, intrighi e tradimenti, l'Italia vide però una fioritura senza precedenti in tutti i campi del sapere umano. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto troviamo Michael Connelly con Falsa pista. Un nuovo thriller per questo grande autore. Incaricato di proteggere un'isola solo apparentemente lontana dai mali della terraferma, il detective Stewell avverte che una minaccia incombe su Catalina Island. Seguendo la soffiata di un informatore, osserva un aereo atterrare nel cuore della notte su una pista isolata tra le montagne. Stewell e i suoi intervengono, ma l'operazione degenera, il detective viene sospeso. Determinato a scoprire chi abbia portato violenza mortale sulla sua isola, Sewell avvia di nascosto un'indagine personale. Alla seconda posizione c'è John Grisham con Lo studente di legge, un racconto prequel dell'inganno francese. Durante la sua carriera di giocatore di football in un college del North Carolina, Stuart Nash non ha fatto che assecondare le aspettative degli altri, finché una decisione che gli cambia la vita e la straziante battaglia di una famiglia per ottenere giustizia lo indirizza verso la facoltà di legge e la carriera legale che plasmeranno il suo futuro. Attraverso questo emozionante racconto, con la sua impareggiabile maestria, Grisham ci introduce il protagonista del suo prossimo romanzo, L'inganno francese. Alla prima posizione c'è anche qui Pier Giorgio Pulici con Il fattore gatto. E ora il consiglio della settimana: Quanto splende questo nero di Marco Amerighi. Nel romanzo viene raccontata la storia di un grande pittore che forse non ha mai avuto il giusto merito per le sue opere, Lorenzo Viani, nato alla fine dell'Ottocento. Parallelamente la storia di Enrico, un uomo che dedica la sua esistenza a cercare le opere di Viani e a cercare di rendergli giustizia con un libro. E anche per questa settimana è tutto. Vi ricordo il mio blog, ilibridimag.it. Buona lettura!
0: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riman 1 a Verbania Intra.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
4: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
3: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
9: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Sono stati 1200 i partecipanti ieri alla manifestazione organizzata dall'ANPI per dire no all'intitolazione del lungolago di Intra Sergio Ramelli. Corteo senza bandiere politiche, solo i tricolori. Una scelta che oltraggia la memoria di Verbania, ha detto Franco Chiodi, presidente provinciale dell'ANPI. Tutti condanniamo il brutale assassinio di Ramelli, ma questa decisione della giunta di Verbania è una provocazione. Su questo lungolago passarono i martiri di Fondo Toce, a pochi metri a Villa Caramora venivano torturati i partigiani. Da oggi scatta il senso unico alternato sulla statale 34 a Cannobbio per la posa di una galleria Paramassi in località Puncetta. Dal 12 ottobre chiusura notturna della strada tra le 21 e le 5, esclusi sabato e prefestivi. La navigazione istituirà corse di battelli tra Cannero e Cannobbio. Si è svolta a Vercelli la cerimonia conclusiva del 100° corso regionale di formazione per agenti di polizia locale promosso dalla Regione Piemonte in collaborazione con la città di Vercelli. Al corso hanno partecipato 28 agenti neoassunti provenienti da 21 enti del Piemonte. Provengono anche da Domodossola, Piedimulera, San Bernardino Verbano e Verbania. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
9: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
4: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

una novità su RVL la radio, si chiama Della Hentley in LA, il disco che vi abbiamo suonato, e a breve tra l'altro non dovrebbe apparire Adela nella studi di RVL, ma la vostra Vale sì, quindi a breve dovrebbe arrivare, perché poi dall'una ci sarà lei ad accompagnarvi nel pomeriggio, comunque primo pomeriggio di RVL fino alle 4 con Raschiando il fondo del barile. E intanto noi che continuiamo a suonarvele di santa ragione, cioè vi suoniamo anche Ernia, la musica italiana protagonista, a dire il vero l'abbiamo già in sottofondo con il suo ultimo lavoro. Eccola, è arrivata la vostra Vale, basta annunciarla e lei appare, apparsa in questo istante. Buongiorno, Ernia con Dedica su RVL. Che nome dai?

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: mia bella Madonnina, che te brille de lontan.
1: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12:20 e il giovedì alle 15:20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL la radio.
2: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
6: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa in Corso Umberto I 1.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli. RVL.

Morta, morte, miracoli. Eccola qua la canzone J-Ax, l'abbiamo appena ascoltata e suonata su RVL la radio. Come detto, siamo quasi in chiusura il nostro appuntamento con la mattinata talk show di lunedì 28 settembre, con cui abbiamo aperto la settimana. E intanto continuiamo a suonarvele di santa ragione, perché questo ci piace fare. E come vi ho già anche ricordato, la vostra Vale è già arrivata negli studi di RVL, pronta per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio con Raschiando il fondo del barile, fino alle 4, quando poi arriverà Occhio al Penna con Marco Pennacchini, che vi accompagnerà invece fino alle 7. Dicevo che ve le suono di santa ragione, ma vi voglio anche ricordare di scaricare l'applicazione di RVL, che è presente su tutti i digital store, sia iTunes che Google Play. Basta digitare per esteso RVL la radio, così che voi possiate scaricare la nostra applicazione e ascoltare RVL ovunque ci sia una connessione a internet. Tra l'altro, l'applicazione di RVL è dotata dei sistemi Apple Car e Google Auto, così che voi possiate ascoltare anche in auto, sempre in qualità digitale, RVL la radio. Ve le sogniamo di santa ragione, vi sogniamo anche Madonna, tornata a Dansateria.

Danzateria, c'è anche la versione con Charlie XCX, ma noi continuiamo a suonarvi quella originale di Madonna, appunto, che poi non cambia, c'è solo pezzi, alcuni pezzi cantati da Charlie XCX, basta, non è la stessa versione, neanche possiamo dire remixata. E dicevamo, siamo giunti al termine appuntamento con la mattinata talk show di oggi, lunedì 28 settembre, col quale abbiamo aperto l'intera settimana. Io a questo punto vi rinnovo l'appuntamento con il talk show a domani dalle 10 all'una, e vi auguro, come sempre faccio anche a quest'ora perché insomma è rigoroso e doveroso farlo, buon appetito, e come al solito vi saluto col canonico ciao ciao da Piero.

0: fra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Da oggi in vigore il price cap a benzina e diesel, il tetto massimo ai prezzi dei carburanti adottato volontariamente dall'ENI e poi da IP. Gli automobilisti apprezzano l'iniziativa, su cui si scontrano invece maggioranza e opposizione, e proteste dai gestori delle compagnie petrolifere minori e dagli autotrasportatori siciliani. Il servizio è di Nicola De Muro.
3: Fin dalle prime ore del mattino file agli impianti a marchio ENI ed ENI Live per sfruttare il blocco della benzina 1,99 euro e del gasolio a 2,19 euro al litro. Al momento non si registrano invece code alle stazioni IP. La compagnia, che in scia con Eni, ha annunciato l'adozione del price cap ma non l'ha ancora attivato. Lo sconto per un pieno a seconda del veicolo varia da 5,8 euro sino a 10,20 euro, importi considerevoli perché nel frattempo i prezzi medi registrati dal Ministero delle Imprese sono saliti ancora. Dal governo e dalla maggioranza applauso all'iniziativa delle due compagnie, così come da parte delle associazioni dei consumatori. Le opposizioni invece parlano di intervento tardivo e non strutturale. Irritati i piccoli distributori, temono di perdere clientela perché non in grado di seguire Eni e DP sugli sconti. E infuriati gli autotrasportatori siciliani, hanno proclamato 5 giorni di sciopero dal 16 al 20 ottobre per i maxi rincari dei carburanti, a cui governo e regione non hanno risposto.
2: Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi e costruire la pace. Lo ha detto Papa Leone intervenendo a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. 10 anni dopo è il giorno della verità giudiziaria per Giulio Regeni, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio al Cairo del giovane ricercatore friulano. Imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. I PM hanno chiesto 17 anni e mezzo per 3 di loro, l'ergastolo per il quarto. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi, stop forzati. Sentiamo l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile della famiglia, arrivata a Piazzale Clodio insieme ai genitori del ricercatore e alla sorella Irene.
4: In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo. In tantissimi ci avete scritto in questi giorni, ci hanno scritto in questi giorni, e in tanti ci hanno detto: beh, la verità la sappiamo, ora vogliamo la giustizia.
2: Tragedia familiare nella notte nel Salernitano. Una donna di 85 anni è stata soffocata e uccisa nel sonno nella sua abitazione a Pellezzano. I carabinieri di Mercato San Severino, intervenuti sul posto, hanno fermato il figlio dell'anziana, un uomo di 53 anni che avrebbe confessato l'omicidio. Con loro viveva anche il primogenito della vittima, un 55enne con problemi psichiatrici, che ora dovrà essere trasferito in una struttura adeguata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati, code a tratti sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Cormando e Milano Est verso Venezia. Un altro cantiere rallenta il traffico sulla statale 527 Bussese all'altezza di Saronno nelle due direzioni. 1 chilometro di coda sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Voghera e Casseggio per lavori verso Brescia. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Le 13:05 minuti di lunedì 28 settembre, non cincischiamo ma raschiamo il fondo del barile su RVL Radio. Terminata la mattinata talk show con Piero Pratesi, inizia il pomeriggio in compagnia della vostra Vale e oltre a salutare i miei colleghi auguro a tutti quelli che sono all'ascolto buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè. Ce ne staremo insieme fino alle 16 in diretta tra musica e curiosità, sentiremo rubriche di informazione e per cominciare suoniamo Sombre e My Body Isn't Ready. Yeah.

Fred De Palma si è affiancato a Sombra per dare il via raschiando il fondo del barile su RVL Radio. Prima ci siamo ascoltati My Body Isn't Ready e poi Ragazzino, mentre stanno per tornare anche i trailer dei film in uscita al cinema. E subito suoniamo Malcolm Todd con Earrings.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena, con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
5: Da grande voglio guidare l'autobus.
6: Ma non volevi fare l'astronauta?
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive.

0: 0351
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
2: Super Trailers.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Super Trailers.
10: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
11: Il Cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
0: RVL la radio.

Un titolo che è anche un ottimo consiglio: ballare anche solo facendo adagiare spalle e testa è un buon modo per sentirsi subito più felici. You Should Be Dancing su RVL Radio, singolo pubblicato dai Bee Gees nel 1976, che raggiunse all'epoca il primo posto della classifica Billboard e fece avvicinare il gruppo al mondo della disco, genere del quale poi sarebbero diventati tra i massimi esponenti.

13:23 si avvicina l'informazione locale all'interno di Raschiando il fondo del barile, e se volete scrivere alla diretta nel frattempo ricordo il numero WhatsApp, salvatelo in rubrica per la massima comodità, è lo 0323 55 21 24.

corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
3: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
6: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL informa. In primo piano la cronaca: perquisizioni della Polizia di Stato dopo l'aggressione che era avvenuta la scorsa estate a Fondotoce, il servizio di Luca Manghera.
11: La Polizia di Verbania ha eseguito perquisizioni a carico di 8 presunti partecipanti ad una serie di aggressioni che erano avvenute a Fondotoce il 5 agosto. Il bilancio era stato di 5 feriti con prognosi dai 5 ai 30 giorni. Subito gli agenti della squadra mobile avevano avviato le indagini raccogliendo testimonianze, acquisendo immagini delle telecamere e individuando e sequestrando, grazie anche alla scientifica, gli oggetti usati dai responsabili. Così si è arrivati ad individuare 7 giovani di età compresa tra i 25 e i 30 anni e un 45enne, tutti già noti alle forze dell'ordine. Nelle loro abitazioni sono stati sequestrati munizioni, pugnali in legno, mazze da baseball, coltelli e tirapugni e 20 grammi di droga tra hashish e marijuana. Un soggetto è stato deferito in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente, mentre per quanto riguarda le aggressioni le indagini non sono ancora concluse.
10: Sono stati 1200 i partecipanti ieri alla manifestazione organizzata dall'ANPI per dire no all'intitolazione del Lugolango di Intra a Sergio Ramelli, corteo senza bandiere politiche, solo i tricolori. Una scelta che oltraggia la memoria di Verbania, ha detto Franco Chiodi, presidente provinciale dell'ANPI. Tutti condanniamo il brutale assassinio di Ramelli, ma questa decisione della giunta è una provocazione. Su questo lungolago passarono i martiri di Fondo Toci, a pochi metri a Villa Caramola venivano torturati i partigiani. Si è tenuta sabato a Intra la cerimonia ufficiale di commemorazione delle vittime del bombardamento di via Cassinone del drammatico mitragliamento e affondamento del piroscafo Milano, presenti con le autorità il comitato 10 febbraio che con ricerche ha contribuito alla ricostruzione di quei tragici fatti. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
12: Il meteo di RVL.
13: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
14: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
10: Previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 29 settembre. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 16 gradi, massime sui 24 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite...
15: RVL informa.
16: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
17: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: i nuovi singoli che sono entrati venerdì nella Super Rotation di RBL Radio, ce n'è uno che mette insieme per la prima volta Biagio Antonacci e Saif. Spirituale, suonato in rientro dall'informazione locale delle 13.30, un brano che ha accompagnato la pubblicazione dell'ultimo album di Antonacci intitolato Mustang. E per augurarvi buona pausa pranzo alla nostra maniera, tra poco andremo a raschiare il fondo del barile a New York, parlando di una pagnotta che ha destato scandalo per il prezzo al quale viene venduta. Intanto, siete già stanchi del lunedì? Allora chiudete gli occhi e immaginatevi già verso la fine della settimana. Friday di Riton su RVL.
1: You know we finally here, right?
2: Well,
1: it's Friday.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ehi, mi senti?
4: Sì!
3: Sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
5: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20. Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350 167.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
7: Scopri il nuovo negozio di abbigliamento donna AG Passione Nostra in via Briona 3 a Domodossola e sui social AG Passione Nostra.
8: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
9: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
10: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
11: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato. RVL la radio.
13: Let's go.

0: Miley Cyrus per Buzz Persuade nel lunedì pomeriggio in compagnia della vostra Vale. Sono le 13:53 minuti e se ci fidiamo delle ultime notizie che arrivano dalla Grande Mela, a New York anche un pezzo di pane può tranquillamente trasformarsi in uno status symbol. È finita sulla bocca di tutti una ruota di pane di segale del peso di 1,5 kg venduta in un negozio del quartiere di Soho per la bellezza di $60. E come sempre, ciò che più sorprende, o arrivate a questo punto forse nemmeno così tanto, è che il prodotto, invece di rimanere lì sullo scaffale invenduto a causa del prezzo spropositato, sta andando a ruba con la gente che fa la fila solo per poi poter dire: assaggia questo pane, l'ho pagato una fucilata. Riciclo un commento che va sempre alla grande sui social e dico: aveva ragione Vanna Marchi, buon intenditore, poche parole. Ma tornando alla pagnotta, l'idea di venderla a $60 è stata di Martin Oer, panificatore austriaco appartenente a una famiglia che da generazioni produce pane a Graz. Il negozio di Soho è la sua prima avventura sul mercato americano e per distinguersi dalla massa, invece di offrire una vasta scelta di prodotti, ha deciso di puntare solo su uno, che come ingredienti ha farina di segale biologica austriaca, acqua, sale e tempo, perché l'impasto viene fatto lievitare per 24 ore e poi lasciato riposare a lungo prima della vendita. Un processo che per qualcuno basterebbe a giustificare il fatto di essersi aggiudicato il titolo di pane più caro di tutta New York.
1: RVL.

0: da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo lunedì 28 settembre. Comicità, danza, musica, teatro e acrobazie. È partita a Roma la nuova stagione del Teatro Olimpico con un cartellone che mette insieme oltre 50 spettacoli tra titoli in programma e appuntamenti speciali. Tra i protagonisti attesi nei prossimi mesi ci sono Lillo e Greg, Riccardo Rossi, Chiara Francini, Vinicio Capossela, i Momix e Angelo Duro. Una programmazione volutamente molto ampia, costruita tra artisti ormai di casa all'Olimpico e nuovi progetti, dalla prosa alla danza fino alla comicità. Le parole di Lucia Bocca Montefoschi, direttrice artistica del Teatro Olimpico.
1: Più di 50 spettacoli, quindi una varietà quasi esagerata. Alcuni titoli sono titoli che tornano da noi, di artisti con i quali abbiamo una grande consuetudine. Il Teatro Olimpico è ormai una casa per molte compagnie che vengono spesso e che ogni volta cambiano il loro repertorio, cambiano il loro spettacolo, ma che hanno un grandissimo feeling con il nostro palcoscenico.
0: Parliamo di musica, si chiama Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci, arrivato nei giorni scorsi in formato digitale, CD e vinile. 9 tracce per un disco che prende il nome dall'immagine del cavallo selvaggio e che il cantautore associa all'idea di una mente che continua a correre libera nonostante regole, impegni e responsabilità. Nel progetto c'è anche Spirituale, realizzata con Saif, collaborazione nata quasi per gioco a Bologna prima della partecipazione del rapper a Sanremo. Antonacci accompagna l'uscita del disco con il suo tour Unplugged, che in questi giorni ha fatto tappa al Teatro Grande di Pompei. Ascoltiamo allora l'artista che spiega il senso del titolo e quell'idea di libertà interiore che attraversa il nuovo album.
2: È un album scritto in poco tempo con una testa altrove. Il corpo vive nel mondo, accetta le regole, il tempo, la responsabilità, ma la mente continua a correre libera sempre, no? È un po' il simbolo di chi non vuole appartenere forse completamente a nessuno e anche però di chi conserva dentro uno spazio che non può essere addomesticato, anzi più lo blocchi e più lui vola, scusato con la testa.
0: Guarda già al futuro il Teatro di San Carlo di Napoli, che proprio oggi inaugura Verso i 300 anni, un nuovo appuntamento destinato ad accompagnare il teatro fino al tricentenario del 2037. Alle 18.30 nel Salone degli Specchi il sovrintendente direttore artistico Fulvio Macciardi presenterà al pubblico idee, scelte e prospettive della stagione 2026-2027 insieme ad alcuni dei suoi protagonisti, alternando parole, contributi video e performance dal vivo. Il progetto diventerà un appuntamento annuale per raccontare stagione dopo stagione come sta cambiando una delle istituzioni liriche più antiche d'Europa e quale San Carlo si vuole costruire per il futuro. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
3: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
4: Dagli anni 90 a oggi.
3: In sequenza.
5: Mentre scattano le 14 e noi apriamo la seconda ora di Raschiando il fondo del barile, i nostri DJ hanno messo in fila 4 successi musicali per farci viaggiare dal 1999 al 2026. Ecco cosa stiamo per ascoltare: Elisa con Heaven Out of Hell, Sunflower di Post Malone, Steel di Karol G e Bruno Mars, partendo da Christina Aguilera e Genie. In a Bottle.
3: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Partiti da Cristina Aguilera, passati attraverso Elise Post Malone, chiudiamo la 4x4 delle 14 con Karol G e Bruno Mars. Still su RVL la radio e tra poco Game of Serious per chiacchierare di serie TV.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
2: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: Seduto sul divano o su un comodo dondolo in giardino. A letto prima di dormire o su un treno durante un viaggio. Un buon libro è sempre il miglior compagno. Il lunedì alle 12.20 e il martedì alle 15.20 su RVL la radio, Book Parade ti consiglia le letture dai vertici della classifica di vendita, ma non solo. Ogni settimana il consiglio di Maria Elisa Gualandris per lettori accaniti e occasionali. Book Parade, le hit di carta.
6: Scopri il nuovo negozio di abbigliamento donna AG Passione Nostra in via Briona 3 a Domodossola e sui social AG Passione Nostra.
7: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
8: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
9: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
10: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
11: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese.

0: Detto tra noi, l'ultimo singolo di Malika Ayan alle 14:22 su RVL Radio, e le ultime notizie dal mondo delle serie TV ce le racconta Luca Manghera.
1: Game of Serious. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.
2: Ben ritrovati da Luca Manghera. Per gli appassionati di crime, su HBO Max è arrivato Four Blocks Zero, prequel della pluripremiata serie tedesca Four Blocks. Ambientata nella Berlino degli anni 90, la serie torna indietro nel tempo per raccontare le origini della famiglia Hamadi prima della sua ascesa ai vertici della criminalità della capitale tedesca. Sempre su HBO Max ha debuttato Paolo, nuova serie francese che segue la vita di un uomo della classe operaia destinato a vedere cambiare le proprie certezze dopo l'incontro con un ambizioso politico locale, suo ex compagno di scuola. Quello che nasce come un rapporto di ammirazione e collaborazione durante la campagna elettorale si trasforma progressivamente in qualcosa di più intenso lungo il sottile confine tra desiderio e ossessione. Netflix risponde con un teen drama tutto italiano, Minerva la scuola, ambientato in un liceo militare di Napoli. La serie racconta la vita degli studenti di un istituto la cui giornata inizia all'alba con l'alzabandiera, i cellulari sono vietati, si studiano tattica militare e scherma e le relazioni sono assolutamente proibite. Dal 30 settembre su Paramount Plus c'è invece Sacrifice, con tutta la prima stagione e i primi episodi della seconda. Protagonista è una potentissima avvocata di Los Angeles a cui

0: Celebrità, imprenditori e figure di primo piano si rivolgono quando scandali, crimini e segreti privati rischiano di distruggere le loro carriere. E lei non si limita a difendere i propri clienti in tribunale. Tra accordi riservati, ricatti e relazioni pericolose, fa di tutto per mettere a tacere verità scomode. Per oggi è tutto, a settimana prossima.
1: Game of Serious. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.
2: RVL, la radio.

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp. Ma quanto è

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riman 1 a Verbania Intra.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
7: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
8: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
9: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con

0: La tua idea con RBL la radio.
1: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. C'è Dropifites Japonicus nel futuro delle terapie contro il cancro, ne sono convinti i ricercatori del Japan Advanced Institute of Science and Technology di Ishikawa. In un articolo pubblicato su Gut Microbes, gli esperti hanno puntato i riflettori su un batterio presente all'interno dell'intestino delle rane giapponesi, scoprendone le potenzialità curative. Nei topi cui è stato somministrato, infatti, il cancro al colon è stato sconfitto con una probabilità di successo del 100%, superando i trattamenti tradizionali come immunoterapia e chemioterapia. All'interno del cervello esistono dei neuroni che si attivano solamente con la musica. È la tesi di un'equipe di ricerca dell'Università della California, San Francisco. Stando a quanto emerso dai test di laboratorio, la loro funzione consiste nella memorizzazione e nella rielaborazione delle melodie che ascoltiamo, ad ulteriore dimostrazione della complessa natura del rapporto che lega esseri umani e musica. Lo studio è recentemente comparso su Science Advances. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.

0: Dopo la rubrica delle buone notizie vi abbiamo suonato la novità dei Nothing But Thieves su RDL Radio, A Different Kind of Happiness, nel lunedì pomeriggio di Raschiando il Fondo del Barile. E dopo le serie TV protagoniste di Game of Sirius, la vostra Vale vi porta al cinema, ricordando che il 28 settembre di 25 anni fa, quindi del 2001, in sala usciva Moulin Rouge, un musical atipico, dato che i brani cantati non erano opere originali ma rivisitazioni di grandi successi del pop, ma comunque una pellicola che a suo modo segnò la rinascita del genere musical, che per anni era stato disertato sul grande schermo e relegato al massimo ai film d'animazione della Disney. I protagonisti di Moulin Rouge furono Nicole Kidman ed Ewan McGregor, due attori non cantanti professionisti che però se la cavarono egregiamente, e dopo essere stato presentato in concorso al 54esimo Festival del Cinema di Cannes, il film riuscì a portarsi a casa due Oscar a fronte di 8 nomination, miglior sceneggiatura e migliori costumi. Su RVL andiamo a pescare dalla sua colonna sonora e suoniamo un brano che in origine fu delle La Belle, ma venne reinterpretato per Moulin Rouge da quattro donzelle: Christina Aguilera, Lil Kim, Mia e Pink. Quel brano, che andò in vetta alla classifica Billboard, era Lady Marmalade.
1: Oh, my soul, sisters.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
2: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
3: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
4: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
5: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

11:55 stiamo per fare l'ultimo giro d'ora di Raschiando il fondo del barile per scoprire qualche curiosità in più su Moulin Rouge, il film protagonista dell'Accadde Oggi. Vi rimando alle nostre pagine Facebook ed Instagram, chiocciolina RBL Radio, per trovarci sui social e iniziare a seguirci. E dalla musica di Olivia Rodrigo passiamo adesso a Casini di Marra e Guè.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Primo giorno col price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare l'1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IPI ha annunciato di aderire alla limitazione volontaria dei prezzi, ma lo sconto non è ancora attivo. Protestano i distributori indipendenti, la loro sigla Assopetroli lamenta una distorsione della concorrenza. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, oggi tappa finale a Metz. Qui il pontefice ha ricordato Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa, seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizie e costruire la pace, ha detto il Papa, che nel pomeriggio celebrerà messa nella cattedrale di Santo Stefano alla presenza del presidente francese Macron, in serata il rientro in Vaticano. Prorogata per il terzo giorno di fila la sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna. In allarme anche le categorie produttive. La Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti. Viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. Le sigle di settori dei CGL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare dal settore ferroviario. Via libera della Camera alla fiducia posta dal governo sul decreto pubblica amministrazione. 167 voti favorevoli, 93 contrari, un astenuto. Il testo passa ora all'esame del Senato per il sì definitivo entro il prossimo 6 ottobre. Nuovo stadio della Roma, arriva l'ok definitivo della conferenza dei servizi. La posa della prima pietra nell'area di Petralata è prevista per il marzo 2027 con completamento entro il 2031. Il ministro Abodi commenta: raggiunto un risultato straordinario, tra due giorni consegneremo all'UEFA la lista definitiva per Euro 2032. E con questo è tutto, grazie della ascolta.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RBL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RBL, la radio.
3: Sono le 15 e noi siamo alle prese con Raschiando il fondo del barile. Inizia l'ultima ora di diretta della vostra Vale e per farlo con il piede giusto ci riempiamo le orecchie di Happy Music. Alziamo volume ed umore suonando Alvaro Soler con Sofia, Mon Amour di Annalisa, Yes and di Ariana Grande, partendo dagli Alcazar con Crying at the Discotheque.
2: Vitamina RBL.

Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL, musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.

0: Luce Verde Italia.
1: Buon pomeriggio, partiamo dalla Liguria dove troviamo code per lavori sulla 10 dei Fiori, direzione Genova, tra Pietra Ligure e Orcofeglino. Poi a seguire, sempre in direzione di Genova, per un incidente troviamo code tra Renzano e Voltri. Per lo stesso motivo chi si trova sulla A26 dei Trafori ed è diretto a Genova incontra code tra Masone e Voltri. Auto in fila anche sull'autostrada A12 Genova-Livorno tra Genova Est e il bivio per l'autostrada A7 per Milano. Code di 3 km per incidente anche sulla 1 Milano-Bologna tra Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna. E a Bologna segnaliamo code sulla A14 Adriatica tra Borgo Panigale e il bivio per il ramo Casalecchio direzione Ancona per incidente. Naturalmente ci sono ripercussioni anche sullo stesso raccordo di Casalecchio per entrare in A14. Ancora in A14 ma in Abruzzo troviamo code per lavori tra Val di Sangro e Ortona e tra Pescara Nord e Pineto. Il tutto in direzione Ancona. Da Massimo Veschi è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
3: Svegli, informati e carichi per una nuova giornata. Solo con Giornale e Caffè. L'appuntamento con una delle firme più autorevoli del giornalismo del Verbano Cusio Ossola, Maria Elisa Gualandris. Aggiornamenti in tempo reale anche dalle province di Novara e Varese. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 7 su RVL la radio.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
9: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa.

0: In attesa di Carnaval Deluxe, il nuovo album degli U2 che verrà rilasciato il 13 novembre su RDL Radio, abbiamo come novità Silenzio, uno degli inediti in esso contenuti, e anche una sorta di ritorno al surf punk delle origini della band. Ci piace molto e ve l'abbiamo suonato per arrivare alla rubrica What's On, ricca di appuntamenti che ci aspettano in Piemonte.
1: RDL la radio.
2: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: What's On? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
5: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Scatta il conto alla rovescia per la quinta edizione del Festival Digitale Popolare che si terrà a Torino l'1 e il 2 ottobre in Piazza San Carlo. Intitolata Il Mondo Nuovo, la kermesse promossa dalla Fondazione Italia Digitale con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e il patrocinio della città di Torino. L'evento torna nel capoluogo piemontese per accendere i riflettori su come la tecnologia e la trasformazione digitale stiano ridefinendo in profondità gli equilibri globali, economici e democratici. È online su Biennale Prossimità, il programma della Biennale della Prossimità 2026, in programma Torino dall'1 al 3 ottobre. La sesta edizione dell'appuntamento nazionale dedicato alle pratiche di prossimità avrà come titolo Pratiche di democrazia e profondità e porterà in città organizzazioni, istituzioni, operatori sociali, cittadine e cittadini provenienti da tutta Italia. Le giornate di confronto pensate non come una semplice successione di conferenze, ma come uno spazio di scambio tra esperienze, pratiche e visioni per ripensare il rapporto tra istituzioni, comunità e cittadini. Mettere al centro la prossimità come infrastruttura democratica e leva di trasformazione dei territori. A Bene Vagenna si prepara un autunno ricco di arte, memoria e cultura. L'associazione culturale Amici di Bene ha presentato il programma degli eventi di ottobre e novembre. Si parte sabato 3 ottobre con 4 inaugurazioni nello stesso pomeriggio alle 15:30 nella cella della torre campanaria della parrocchiale. Apre Espressioni d'arte, viaggio attraverso le nostre bellezze, rassegna di opere di Giovanni Curti, visitabile fino al 27 dicembre. Alle 16 nella chiesa di San Bernardino dei Disciplinati Bianchi si inaugura Volti, dedicata alle opere di Franco Giletta, aperta fino al 22 novembre, e alle 16:30 è la volta di Palazzo Lucerna di Rorà, già Oreglia di Novello. Qui si inaugura Naturabilia, quando la natura ci sorprenderà per mano dell'artista, collettiva di

0: artisti contemporanei del Circolo degli Artisti di Torino a cura di Angelo Mistrangelo. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto e al prossimo appuntamento.
1: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
3: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
7: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondotoce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Sono stati 1200 i partecipanti ieri alla manifestazione organizzata dall'ANPI per dire no all'intitolazione del lungolago di Intra Sergio Ramelli. Corteo senza bandiere politiche, solo i tricolori. Una scelta che oltraggia la memoria di Verbania, ha detto Franco Chiodi, presidente provinciale dell'ANPI. Tutti condanniamo il brutale assassinio di Ramelli, ma questa decisione della giunta di Verbania è una provocazione. Su questo lungolago passarono i martiri di Fondotoce, a pochi metri a Villa Caramora venivano torturati partigiani. Da oggi scatta il senso unico alternato sulla statale 34 a Cannobbio per la posa di una galleria Paramassi, località Puncetta. Dal 12 ottobre chiusura notturna della strada tra le 21 e le 5, esclusi sabato e prefestivi. La navigazione situirà a corse di Battelli tra Cannero e Cannobbio. Si è svolta a Vercelli la cerimonia conclusiva del 100° corso regionale di formazione formazione per agenti di polizia locale promosso dalla Regione Piemonte in collaborazione con la città di Vercelli. Al corso hanno partecipato 28 agenti neoassunti provenienti da 21 enti del Piemonte. Provengono anche da Domodossola, Piedimulera, San Bernardino Verbano e Verbania. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
13: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
14: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: nuvole.
1: Dal Sanremo del 2023 c'è Supereroi di Mr. Rain per aprire gli ultimi 20 minuti di diretta della vostra valle. Notizie locali appena sentite su RVL la radio e notizie curiose che vi racconto io, come quella della donna che ha portato l'auto dal meccanico e si è ritrovata con 7.000 euro di multe da pagare. I fatti risalgono al maggio del 2024 in provincia di Trieste. Il mezzo aveva avuto un guasto al volante ed era stato affidato ad un meccanico del luogo per ripararlo, ma questo, dopo aver sistemato la vettura, l'avrebbe più volte utilizzata per effettuare degli spostamenti personali, accumulando una serie di infrazioni al codice della strada, da parcheggio sullo stallo riservato ai disabili fino al superamento dei limiti di velocità. E così, una volta riavuta la macchina e pagato il conto, alla proprietaria sono iniziate ad arrivare a casa le multe, per un totale appunto di 7.000 euro. La notizia è diventata di pubblico dominio solo negli ultimi giorni, perché il caso è finalmente giunto in tribunale, con la donna che si è ritrovata a dover ricostruire tutti gli spostamenti del meccanico per dimostrare che non solo non era lei alla guida, ma anche che lei non aveva mai dato l'autorizzazione all'uso della sua macchina per scopi diversi dall'attività di riparazione della stessa. Per esempio, attraverso alcune immagini di Google Street View si vede la macchina parcheggiata fuori dall'abitazione del meccanico, come prova chiarissima del fatto che lui l'avesse usata abitualmente per questi spostamenti personali. L'ultima parola spetterà al giudice, ovviamente, ma di certo c'è che quel meccanico avrà smesso di lavorare. Insomma, chi potrebbe mai affidargli un proprio veicolo dopo tutto quello che è successo? Suoniamo gli Anotra su RVL insieme a Delemy Warren con Silver Lines.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
8: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
9: Scopri il nuovo negozio di abbigliamento donna AG Passione Nostra in via Briona 3 a Domodossola e sui social AG Passione Nostra.
10: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
11: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul

Le 15:55 con i The Bozza e Lose Myself fermiamo il nostro viaggio quotidiano sul fondo del barile. Torneremo però a raschiarlo alla ricerca di notizie curiose domani dalle 13, sempre su RVL la radio e sempre in compagnia della vostra Vale, che poi sarei io. Me ne vado, ma voi dovete restare lì e anzi vi consiglio di alzare il volume per Marco Pennacchini ed Occhio al Penna, che sta per prendere il via in questo lunedì pomeriggio. Vi auguro buon proseguimento e buon divertimento. Vi bacio, vi abbraccio e vi saluto. Ciao ciao!

0: tra poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. È il giorno d'esordio per il tetto massimo sui prezzi dei carburanti distribuiti dall'Eni, che non potranno superare quota 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di vetture alle stazioni e in tutta Italia. Anche IPI ha comunicato di aderire alla limitazione volontaria, sebbene lo sconto non sia ancora operativo. A nome dei gestori indipendenti protesta Assopetroli, che denuncia una situazione di squilibrio concorrenziale. Intanto gli autotrasportatori della Sicilia hanno annunciato un fermo di 5 giorni dal 16 al 20 ottobre a causa del caro gasolio e dell'assenza di risposte da parte del governo e regione. Fitch intanto alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altre economie sviluppate ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto a fronte degli shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti sull'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra tra i 23 e 25 anni di età, i 5 arrestati per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo, si indaga su possibili legami con Teheran, che in una nota nega ogni coinvolgimento e annuncia iniziative legali. A congratularsi con l'operazione anche Donald Trump, che dopo parecchi screzi con Londra oggi ne esalta la collaborazione. Non fu suicidio. David Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra, dove aveva inoltre tentato di aggrapparsi. Questo l'esito shock della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dei RIS, richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena. Domattina l'audizione di 2 consulenti che hanno tra l'altro accertato diverse lesioni non attribuibili alla caduta. Calcio infine: dopo l'esordio amaro col Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo nella seconda gara di Nations League contro la Turchia. In difesa torna Bastoni, a centrocampo dentro Frattesi e Fagioli, in avanti confermato Pio Esposito. Calcio d'inizio a Bursa, ore 20:45, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Sul percorso milanese della A4 per incidente si sta in coda tra Cormano e Monza verso Venezia. È invece il traffico intenso a provocare code in direzione di Torino tra Milano Est e Sesto San Giovanni. In aumento il traffico sulle tangenziali milanesi. Lavori questa notte sul tratto milanese della A4 dalle 21 alle 5, tratto chiuso tra Sesto San Giovanni e Monza verso Brescia. Si lavora di notte anche sulla A8 Milano Varese. L'autostrada non sarà percorribile tra Bussarsizio e Castronno in direzione Varese dalle 22 alle 5. Sulla diramazione Gallarate-Gattico dalle 21 alle 5 è chiuso il tratto tra il bivio con la 8 Milano-Varese e Besnate in direzione della 26 dei Trafori, mentre la 9 Milano-Chiasso sarà chiusa dalle 22 alle 6 tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: RVL la radio.
6: E continua il pomeriggio di RVL la radio con La Voce dall'Oltretomba, il nuovo programma pomeridiano. No, non si chiama così, regia. No, questo è Occhio al Penna. Buon pomeriggio. Dalla voce dell'oltretomba, ossia la mia, Marco Pennacchini, è quello che ne rimane almeno, però il recupero, insieme come sempre fino alle 19 qui su RVL la radio. Un saluto alla Vale che mi ha preceduto con il raschiando il fondo del barile. Iniziamo con Carly Rae Jepsen.

Vita, Morte e Miracoli, c'è J-Ax su RVL, pronti a ricordare la linea per i vostri messaggi 0323 55 21 24. Vi ricordo anche i social, Facebook, Instagram, ci trovate sempre come RVL la radio. Linea dei messaggi che questa settimana sarà monopolizzata dai vostri rimedi della nonna per recuperare la voce. Nel senso, quali sono i rimedi casalinghi che conoscete? Niente, non mi dite medicine e cose varie, che ovviamente lì va dal medico, no? Te le fai dare. Però quei dettagli, no? Quelle cose che vi hanno insegnato per far recuperare subito la voce. Karol G, il nuovo, insieme a Bruno Mars, si chiama Still.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi anticipiamo quindi che lungo la statale 24 del Monginevro, per lavori, sarà vietata la circolazione ai mezzi con massa superiore a 26 tonnellate tra Cesana e Clavière dalle 21 di domani, martedì 29, alle 6 di mercoledì 30 settembre. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
7: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 1929. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Condividi, tagga, menziona, ascolta. Dalle 19 RBL ti propone il primo social on air, Che Stories. Da lunedì al venerdì, storie, non solo per i social, ma da raccontare alla radio.
11: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
13: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

Simone con Cucù Marie nel pomeriggio di Occhio al Penna con me Marco Pennachini qui su RVL la radio. Vi ricordo, come faccio ogni lunedì ad inizio trasmissione, gli appuntamenti della settimana con Occhio al Penna: lunedì, venerdì 16-19 e poi il sabato dalle 16 alle 18, sempre che arrivi, cioè nel senso in forma, però sì, ce la farò a recuperare anche la voce per completare questa settimana. Quanto sono belli gli anni 80, anche a livello di televisione, quando non si chiamavano serie TV, si chiamavano telefilm. Che telefilm ti stai vedendo? Uno dei più visti in assoluto è Miami Vice. C'è una canzone che è stata scritta esclusivamente per questa serie TV, per questo telefilm. 1985, Glenn Frey, You Belong to the City.

0: probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui. Qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
6: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
7: Concessionaria Rencar. Cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
8: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Machine Gun Kelly, la sua Girl Next Door su RBL. Questo è Occhio al Pinna. Oggi è il 28 di settembre e tra le altre cose, visto che prima abbiamo parlato di telefilm anni 80, ci spostiamo poco più avanti, 1992, 28 settembre, c'è il debutto di una trasmissione che ha un po' cambiato le regole del gioco, che adesso la stanno riproponendo, stavo vedendo con Michel Hunziker in una versione nuova, però l'originale è quella del Karaoke di Fiorello, che oggi compie 34 anni, quindi la missione è far cantare tutte le canzoni che passano.

Gli anni d'oro di Jack La Furia l'avete cantata? Questa qui? E dai, si può cantare facile. Siete bravi a cantare, a proposito? Andate alle serate karaoke, cioè ci andate magari con gli amici, le organizzate se avete pub, ristoranti o comunque locali, perché da quel 28 settembre 92, 34 anni fa, è esplosa la mania. Il programma, il karaoke all'inizio non è andato benissimo, diciamoci la verità, tant'è che si pensava pure di chiuderlo. Poi invece, piano piano, andando in giro per l'Italia, è esplosa davvero la moda del canto. Ecco, fateci sapere che rapporto avete con il canto. Cantate? Cantate bene? Soprattutto, avete vinto gare di karaoke? Magari sta... Noi siamo qui a chiacchierare di karaoke, all'ascolto c'è qualcuno che ha vinto i trofei. Somber, my body is ready.

0: probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui. Qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: GADU Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. GADU Group. Struttura. Metodo. Controllo.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
3: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
6: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

vinto sicuramente gare di karaoke, ma è uno dei più bravi freestyler per quanto riguarda la scena hip hop reggaeton italiana. Fred De Palma, questo è il nuovo singolo, si chiama Ragazzino, su RVL la radio c'è Occhio al Pin. Ho fatto riferimenti al karaoke perché oggi è l'anniversario, 34 anni fa debuttava questo programma basato sul canto sulle basi. Stai lì, canti sulla base, ti canti tutto quello che ti pare senza nessun problema. Che uno dice, vabbè, è facile, se mica tanto. La cosa interessante è che non si conosce bene il papà o comunque chi ha creato il karaoke, perché c'è una sorta di lotta, tra virgolette, tra due persone, due giapponesi, e non si sa bene chi l'ha inventato. Uno dice che è stato Daisuke Inoue, c'è qualcun altro che invece ha detto no, non è stato Daisuke, che sembra di star parlare di un cartone animato, è stato Shigeichi Negishi. Tutte e due hanno creato un primordiale karaoke e tutte e due non ci hanno fatto una lira.

0: Travis di Closer ci hanno portato per mano fino al 2007 The Boy We No Name. Questo è stato il quinto album direttamente dalla Scozia per quanto riguarda i Travis. La cosa bella è il video di questo brano, perché dentro c'è anche Ben Stiller che appare tranquillamente, quindi ti ritrovi uno dei grandi attori di Hollywood. Tra poco le news delle 5, prima Cernia, dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, seconda giornata di Nations League. L'Italia di Roberto Mancini torna in campo dopo il deludente KO dell'Olimpico contro il Belgio. Alle 20.45 azzurri attesi dalla Turchia di Montella. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato.
3: A Bursa oggi è autunno pieno e la pioggia la fa da padrona. Un clima che magari potrà contribuire a restituire energia positiva all'Italia senza anima di Roberto Mancini, sconfitta dal Belgio. Obbligatorio far punti contro la Turchia per scacciare il pericolo retrocessioni in Nations League. Intanto il CT torna sui fischi dell'Olimpico.
4: Dipenderà poi da noi queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere. Allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
3: Formazione azzurra rivoluzionata rispetto a venerdì, torna in difesa a Bastoni, davanti più Esposito, sarà supportato da Cambiaghi e Raspadori. Dall'altra parte Vincenzo Montella, senza Cialanoglu e Yıldız, spiega cosa voglia dire per lui affrontare l'Italia.
5: L'avrei evitato volentieri, ma il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita. C'è un legame, mi fanno sentire uno di loro tutti i giorni e questo mi riempie di orgoglio.
3: Saranno in 40.000 la Timash Arena, lo stadio a forma di coccodrillo, 300 i tifosi azzurri, fischio d'inizio alle 20.45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: Siamo al basket, torna l'Eurolega che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane saranno opposte domani sera ad Assago alle 20.30 e hanno perso all'esordio rispettivamente contro Partizan e Fenerbahce. In chiusura il ciclismo, finale a sorpresa nei mondiali a Montreal, a trionfare è l'americano Brandon McNulty, nono ciccone, il migliore degli italiani, Jenny De Gaetano.
6: Brandon McNulty, si scrive così, si legge campione del mondo. A volte i miracoli accadono, le parole quasi incredule del 28enne di Phoenix, Arizona, che riporta l'iride del ciclismo negli USA 33 anni dopo Lance Armstrong, disegnando la corsa perfetta in terra canadese. A 13 secondi l'australiano, 36 primavere, Matthews d'argento 11 anni dopo Richmond. Il bronzo finisce al collo di uno tra i favoriti della vigilia, l'olandese Van der Poel. In chiave Italia, nel debutto da CT di Roberto Amadio, il migliore è il 31enne Giulio Ciccone, 18esimo Scaroni, 20esimo Piganzoli, ritirati gli altri, tra cui quel Pellizzari che sognava l'impresa.
2: Ed è tutto dallo sport.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
7: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Bentrovati, incidente con code sul percorso milanese della A4 tra Cormano e Monza verso Venezia. Invece il traffico intenso a provocare code in direzione di Torino tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Trafficate anche le tangenziali milanesi. A Bergamo code a tratti sull'asse interurbano nelle due direzioni. Lavori questa notte sul tratto milanese della A4 dalle 21 alle 5, tratto chiuso tra Sesto San Giovanni e Monza. Verso Brescia. Si lavora di notte anche sulla A8 Milano-Varese. L'autostrada non sarà percorribile tra Bussarsizio e Castronno in direzione Varese dalle 22 alle 5. Sulla diramazione Gallarate-Gattico dalle 21 alle 5 è chiuso il tratto tra il bivio con la A8 Milano-Varese e Besnate in direzione della A26 dei Trafori, mentre la A9 Milano-Chiasso sarà chiusa dalle 22 alle 6 tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
9: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL La Radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
10: C'è la 4x4 su RVL con Milky, Be My World, Shawn Mendes a seguire There's Nothing Hold Me Back. Chiudiamo con Elisa, la sua Kintsugi, e apriamo con Karen Ramirez, Looking for Love.
9: 4x4 su RVL La Radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Ultimo singolo di Elisa, Kintsugi, va a chiudere la nostra 4x4, tempo di infotraffico, pubblicità, e c'è Laura Pausini che canta Raff. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura alla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, per traffico intenso sono presenti code fra Savulze e Bardonecchia in direzione Frejus. E inoltre è disposto lo stoccaggio dei mezzi pesanti presso l'autostazione di Savulze, ancora verso Frejus. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Qual è la tua missione?
6: La laurea in giurisprudenza.
7: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
8: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
9: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
8: Accedi
7: al tuo prossimo livello
8: con il Fondo Studio.
10: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Mentre gli altri dormono, noi facciamo informazione. Sì, perché da oggi la nostra redazione è al lavoro per informarti anche dalle 20 alle 24. Ogni ora una finestra informativa con approfondimenti semplici, chiari e diretti. RVL la radio, l'informazione a portata d'ascolto, anche di notte.
12: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
13: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
14: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
16: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
17: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
18: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
19: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno del

solo in l'immenso vuoto che c'è. Lei è Laura Pausini che ricanta un grande classico di Raff qui su RVL la radio. Un buon pomeriggio da Marco Pennacchini. Chiedo perdono per la voce, è bassa, sta tornando, ma raffreddore, influenza di tutto. Ovviamente il primo della stagione da contratto l'ho dovuto prendere io. Perché no? Così almeno me lo sono preso e sto a posto così per il resto dell'anno. 0323 55 21 24 la linea per i vostri messaggi. Karaoke, siete bravi a cantare Jungle Sunshine.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan.
2: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12.20 e il giovedì alle 15.20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL La Radio.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center. Organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info, cerca sui social e in internet Floor Center.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Scopri il nuovo negozio di abbigliamento donna AG Passione Nostra, in via Briona 3 a Domodossola e sui social AG Passione Nostra.
9: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
12: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
14: Edizione locale di RVL Informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Da oggi è attivo il senso unico alternato lungo la statale 34 del Lago Maggiore a Cannobbio, istituito per la costruzione della nuova galleria Paramassi, ultimo e più importante tassello della definitiva messa in sicurezza della litoranea. Ricordiamo che il senso unico alternato è in funzione 24 ore su 24 ed è regolato nelle ore di maggior traffico da movieri e nelle altre ore da un semaforo intelligente. Dal 12 ottobre scatterà poi la chiusura notturna della strada tra le 21 e le 5, esclusi sabato e prefestivi. La navigazione istituirà corse di battelli tra Cannero e Cannobbio, i cui orari verranno annunciati nei prossimi giorni. Sempre in tema di viabilità, da oggi all'11 ottobre, senso unico alternato per lavori anche sulla statale 337 della Valle Vigezio, in corrispondenza del chilometro 26 nel territorio di Re. Anche in questo caso non sono previste fasce orarie. In Piemonte partirà l'8 ottobre la campagna di vaccinazione anti-influenza. Inizialmente avverranno solo le somministrazioni da parte dei pediatri di libera scelta, poi dal 13 ottobre toccherà anche a medici di medicina generale e farmacie aderenti. Le singole ASL allestiranno poi specifici centri vaccinali. Nuove forze per i corpi di polizia locale del Piemonte. Si è infatti concluso il 100° corso di formazione per 28 agenti neoassunti, i quali verranno assegnati tra le altre località anche a Verbania, Domodossola, Piedimulera e San Bernardino Verbano. Questa è l'informazione di RVL La Radio e poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa.
15: Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Yo. Occhio al Fenna, su RVL la radio.

Having a New Somebody, si chiama così l'album di Rick Astley da cui è tratta questa The Love Has Gone. Siamo andati al 1987, che voce, Rick Astley, qui su RVL la radio. A proposito di anni 80, io vi ricordo l'appuntamento da non perdere ogni sabato e domenica qui su RVL la radio con Ti ricordi quando, tutto il meglio della musica anni 70-80 suonato e raccontato in vinile dal nostro unico e inimitabile Piero Pratesi. Appuntamento da non perdere, c'è

questa è complicata da cantare secondo me al karaoke, questa White Girl Wasted. Vi dicevo dei due creatori del karaoke, non si sa bene chi l'abbia inventata. Allora, Daisuke Inoue nel 71 crea il Juke 8, praticamente una sorta di sostituto per il piano bar. Lui suonava nei locali, inventa questa cosa per dire: guarda, quando non ci sto fai suonare lui, queste cose qui. L'altro, Shigeichi Negishi, invece inventa una sorta di macchina nella fine degli anni 60 dopo un insulto. Stava cantando al lavoro, un collega gli fa: ehi, basta, sembri una campana, sei stonatissimo. Lui dice: guarda che se mi dai una base per saper cantare, io ti rivolto la situazione, sono il Frank Sinatra del Giappone. E si mette lì a costruire una macchina per far sentire le basi e cantarci sopra. E qui sta un po' la storia del karaoke, che magari adesso facciamo tranquillamente con un computer. You go moving to

0: vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi. Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
3: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riman 1 a Verbania Intra.
4: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a...

vomitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su RVL Radio, questo è Occhio al Pin. A proposito di Coca-Cola, c'era Michele che ha scritto allo 0323 55 21 24 per far tornare subito la voce sorsetti piccoli di Coca-Cola. Ma quanti però? 6 litri, quanti ne devo bere per far tornare la voce? La sapevo pure io sta cosa, Serve però per un riparo immediato. Qui bisogna andare avanti fino alle 19, posso bere Coca-Cola ovunque, poi sto facendo anche pubblicità senza nessun motivo, giusto? Arrivano le news delle 6, vi ricordo che a seguire ci sono tutti gli aggiornamenti sul traffico di Luce Verde. Prima Malcolm Todd, Earrings.

0: oggi trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Con oltre il 50% delle schede scrutinate, il candidato del centrodestra Roscioli è in testa col 53% dei voti per le suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, fermo al 36% l'esponente di centrosinistra Benedetto, 9% invece per il barnacciano Giannetta. Alla chiusura delle urne ha votato il 22,34% degli aventi diritto. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 a Gallasco. Confermate le conclusioni dello scorso maggio, sono allegati gli esiti di nuove perizie, tra esse quella che accerterebbe la compatibilità di un'impronta rinvenuta sul luogo dell'omicidio con la scarpa dell'indagato. In attesa della decisione sull'eventuale rinvio a giudizio anche i legali di Alberto Stasi, che potrebbero a loro volta chiedere la revisione del processo in cui è stato condannato a 16 anni di carcere. Per la procura lo si poteva scagionare già 19 anni fa. Aggredisce l'avvocato gettandogli dell'acido corrosivo con ustioni sul 20% del corpo e poi si dà alla fuga. È successo sabato scorso a Messina, oggi l'arresto da parte dei carabinieri del comando di Catania. La donna è una 47enne già condannata a 23 anni di carcere per l'uccisione del marito nel 2007 con l'attenuante della semi-infermità mentale. Il legale per Francesco Broccio, 58 anni, che già l'aveva assistita in passato e ora aveva risposto a un'altra richiesta di consulenza, è ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sembra stemperarsi l'allarme innescato stamani dall'annuncio dell'arresto di 5 persone in Inghilterra con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. I 5, tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono già stati rilasciati su cauzione. Per il capo dell'antiterrorismo Taylor, avrebbero potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. Teheran ha negato categoricamente ogni coinvolgimento. Basket archiviata, la prima giornata di Serie A torna all'Eurolega, che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane si sfidano domani ad Assago alle 20:30 e arrivano dalle sconfitte all'esordio contro Partizan e Fenerbahce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, incidente con code sul percorso milanese della A4 tra Cormano e Monza verso Venezia. Invece il traffico intenso a provocare code in direzione di Torino tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Trafficate anche le tangenziali milanesi. A Bergamo code a tratti sull'asse interurbano nelle due direzioni. Lavori questa notte sul tratto milanese della A4 dalle 21 alle 5, tratto chiuso tra Sesto San Giovanni e Monza verso Brescia. Si lavora di notte anche sulla A8 Milano-Varese. L'autostrada non sarà percorribile tra Busto Arsizio e Castronno in direzione Varese dalle 22 alle 5. Sulla diramazione Gallarate-Gattico dalle 21 alle 5 è chiuso il tratto tra il bivio con la A8 Milano-Varese e Besnate in direzione della A26 dei Trafori, mentre la A9 Milano-Chiasso sarà chiusa dalle 22 alle 6 tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL La Radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: 4 brani per un viaggio musicale straordinario. I Linkin Park, Shadow of the Day. Justin Bieber, Friends. Chiudiamo con Olivia Dean, Baby Steps. E apriamo con Alex Britti, Solo una volta o tutta la vita.
4: 4x4, su RVL La Radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Heavy Steps, Olivia Dean, va a chiudere la nostra 4x4 ora tempo di infotraffico, pubblicità, c'è Samurai J, Flamenco, Paranoia.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Casella e Bruera in direzione Savona. Sulla diramazione per Moncaglieri il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine la A32 Torino-Bardonecchia per traffico intenso, sono presenti code fra Savulze e Bardonecchia in direzione Frejus. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
6: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RBL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RBL la radio, dal venerdì alla domenica.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero.

Samuro e Jay, la sua flamenco paranoia su RVL la radio, la serata di Occhio al Pin con me, Marco Pennachini. Bello quando la musica ti fa viaggiare nel tempo due volte con un solo brano, perché questa canzone che stiamo per sentire ce la ricordiamo tutti nella cover dei Doctor and the Medics 1986, ma invece la versione originale è questa del 1969, Norman Greenbaum, questa Spirit in the Sky.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
6: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca' Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
7: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
8: Il Zone Flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. È iniziato l'allestimento del cantiere per la nuova galleria Paramassi lungo la statale a Cannobbio. Attivo il senso unico alternato, dal 12 ottobre scatterà poi anche la chiusura notturna della strada tra le 21 e le 5, esclusi sabato e prefestivi. Inoltre segnaliamo che questa notte tra le 22 e le 6 l'autostrada A26 sarà chiusa per lavori in direzione Genova tra Baveno e Arona. Annunciata per l'8 ottobre la partenza della campagna vaccinale contro l'influenza, inizieranno le somministrazioni i pediatri di libera scelta. Celebrata in Piemonte la giornata del soccorso dedicata ai volontari che operano nell'emergenza sanitaria e nella protezione civile, la Fondazione CRT ha annunciato la donazione di 14 nuove ambulanze alle associazioni ANPAS.
9: Il meteo di RVL.
10: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
8: Previsioni del tempo per martedì 29 settembre, cielo prevalentemente sereno con temperature tra 12 e 25 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
7: RVL informa.
6: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Langsi Ca' Boschi, l'espressione artistica della gioia, solo nei migliori locali su caboschi.it e sui social.
11: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Rocker Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors con Partenope qui su RVL Radio. Stiamo parlando di karaoke oggi, e non è che si celebra, però siamo andati a ritrovare questa data. 34 anni fa c'è stata la prima puntata del karaoke di Fiorello su Italia 1 alle 20, un appuntamento che poi era imperdibile perché andavano in giro ovviamente per tutta l'Italia. Sapete qual è stato il brano più cantato al karaoke nell'estate autunno 1998? Ho trovato sta statistica, vediamo un po', e ve lo dico, non solo ve lo dico, ve lo faccio sentire e vediamo se la cantate. Canzone doveva essere cantata, scusate la ripetizione, da Celine Dion, poi però hanno cominciato a rigirare, a rifare, va bene, vanno bene anche loro, anzi sono andati benissimo gli Aerosmith, I don't wanna miss a thing.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Scopri il nuovo negozio di abbigliamento donna AG Passione Nostra, in via Briona 3 a Domodossola e sui social AG Passione Nostra. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria ADR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra. Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
4: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
3: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a...

Giugenea con Carré, questa è RVL, questo è il lunedì di Occhio alla Penna. Stiamo parlando di karaoke in questa serata perché appunto c'è l'anniversario di 34 anni. Sono andato a vedere quali sono le canzoni in assoluto più cantate. A parte che giustamente ci hanno segnalato più di qualcuno allo 0323 55 21 24 le personalità uscite dal karaoke: Elisa, Tiziano Ferro, Laura Chiatti pure, che poi ha fatto l'attrice se non erro, non credo che canti, però pure lei è uscita, no, dal karaoke. Le canzoni più cantate in assoluto, allora, per quanto riguarda l'Italia: Alba Chiara e La Canzone del Sole, ovviamente Alba Chiara e Vasco Rossi, Canzone del Sole, Lucio Battisti, non serviva a dirlo. A livello globale pare che la canzone più cantata in assoluto sia I Will Always Love You di Whitney Houston, che mica è facile da cantare. Secondo me qualche brano di Ligabue però in mezzo a qualche classifica lo troviamo. Questo è Qualcosa per te.

Giovanni Coldplay. Si chiude l'appuntamento di questo lunedì con Occhio al Penna. Da Marco Pennacchini è tutto, sperando di avere più voce. Ci sentiamo domani pomeriggio. A partire dalle 4 vi lascio con Fabiana RVL. Che stories?

0: tra poco su RPL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando un 19 Itavia precipitò nel Mar Tirreno provocando la morte di 81 persone. Se la notizia fosse confermata, la procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione.
0: L'economia.
1: Primo giorno col price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare l'1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IP ha annunciato di aderire alla limitazione volontaria dei prezzi, ma lo sconto non è ancora attivo. Protestano sia le compagnie petrolifere minori sia i distributori indipendenti rappresentati questi anni da Assopetroli. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio.
2: Quelli che ovviamente non sono contenti sono soprattutto i piccoli petrolieri, cioè quelli che a differenza di Eni ed IP non riescono a fare sconti perché i loro margini sono molto molto limitati rispetto alle major del petrolio. E ad essere abbastanza arrabbiati sono anche i distributori di benzina, che addirittura parlano apertamente di concorrenza sleale e stanno valutando di fare degli esposti all'antitrust contro il governo, perché in questo modo appunto si mettono in difficoltà.
1: Intanto Fitch alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal più 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altri paesi sviluppati ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto di fronte agli stessi shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti con l'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. La crescita si mostra resiliente, ma l'aumento dei tassi nel lungo termine avrà un effetto rallentante superiore a quanto preventivato dalla BCE, commenta però la sua presidente Lagarde, ravvisando rischi per i mercati finanziari anche dal boom dei finanziamenti e del ricorso al debito nel settore dell'intelligenza artificiale. Parole che spingono le borse europee a virare nel pomeriggio in territorio negativo. Milano in particolare chiude cedendo lo 0,21% e lo spread coi titoli tedeschi risale fino a quasi quota 100. In contrazione congiunturale del 2,1% ad agosto le esportazioni italiane verso i paesi extraeuropei, mentre su base annua il dato si consolida positivo al più 16,1%. Lo rivela oggi l'Istat, sottolineando che la crescita tendenziale è trainata soprattutto da Svizzera e Stati Uniti. Per quel che riguarda le importazioni, andamento mensile praticamente invariato, mentre sull'anno aumentano del 17,2%. La sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania, prorogata per il terzo giorno di fila fino a mezzanotte, a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna, agita anche le categorie produttive. La Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti. Viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. Le sigle di settori di CGL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare del settore ferroviario. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
1: E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
5: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati sulla A8 dei Laghi, traffico intenso con code a tratti tra svincolo A4 e Fiera Milano e poi tra Lainate e Legnano, tutto in direzione di Varese. Sul percorso milanese della A4, anche qui per traffico intenso, file tra Monza e Sesto San Giovanni, direzione Torino, e verso Venezia, Trappero e Milano Est. Trafficate anche le tangenziali di Milano. A Bergamo ancora code a tratti sull'asse interurbano nelle due direzioni. Lavori questa notte sul tratto milanese della A4 dalle 21 alle 5, tratto chiuso tra Sesto San Giovanni e Monza verso Brescia. Si lavora di notte anche sulla A8 Milano Varese. L'autostrada non sarà percorribile tra Busto Arsizio e Castronno in direzione Varese dalle 22 alle 5. Sulla diramazione Gallarate Gattico dalle 21 alle 5 è chiuso il tratto tra il bivio con la A8 Milano Varese e Besnate in direzione della A26 dei Trafori, mentre la A9 Milano Chiasso sarà chiusa dalle 22 alle 6 tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Lunedì 28 settembre iniziamo una nuova settimana su RVL la radio con il nostro Key Stories. Ben ritrovati da Fabiana Contin, dalla Fabi. Anche oggi stiamo insieme fino alle 22. Sono tre ore belle ricche di grandi successi, notizie e curiosità. Saluto anche Marco Pennacchini che è stato con voi fino a pochi minuti fa con Occhio al Penna e che torna domani, vi aspetta.
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Key Stories.

su RVL la radio. Malika che ha rilasciato Cicale, è il nuovo album di inediti che è stato pubblicato il 18 di settembre. Un disco nato da un lungo percorso, tra l'altro, di ricerca in 4 anni e mezzo. Infatti Malika ha scritto circa 100 canzoni prima di arrivare alla selezione finale, mentre la produzione è durata appena 3 settimane. E tra l'altro questo album arriva proprio a 5 anni dall'ultimo album di inediti di Malika Ayane, ovvero Manifesto. Lei è Peggy Gou e questa è U-Man.

0: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati, in apertura ci occupiamo del raccordo Torino-Caselle aeroporto. Per un mezzo in panne chiuso il tratto fra Corso Grosseto e l'innesto alla tangenziale di Torino in direzione Caselle. Ci spostiamo proprio sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Venaria e Bruere in direzione Piacenza. Infine la A32 Torino-Bardonecchia, per traffico intenso sono presenti code fra Savulze e Bardonecchia in direzione Frejus. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ehi, mi senti? Sì, sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
7: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
9: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.

0: evento speciale. Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
1: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1. RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
3: RVL.

Donna Summer, un bel tuffo indietro del tempo su RVL la radio. Questa è Key Stories, l'appuntamento che da lunedì al venerdì condividiamo dalle 19 alle 22. Stiamo per ascoltare una bella collaborazione tra Ariete e Angelina Mango. Mi viene in mente, visto che loro hanno unito le forze con questa bella canzone, che Stefano De Martino sta cercando chiaramente la rosa dei prossimi big in gara al Festival di Sanremo, che potevo anche parlare un attimino di questo, perché pare che ci siano parecchie novità. Intanto sembra che Stefano De Martino abbia scelto 24 big in gara che si esibiranno, quindi non più 30 come accaduto negli ultimi anni, e poi ci sarà una serata performance, e da quello che ho capito proprio questa serata darà un vincitore. Questo vincitore accederà all'Eurovision Song Contest, sì, avete capito bene. Chissà se Ariete o Angelina Mango calcheranno il palcoscenico dell'Ariston per l'edizione 2027. Intanto le ascoltiamo con Che bella.

0: seduto sul divano o su un comodo dondolo in giardino, a letto prima di dormire o su un treno durante un viaggio. Un buon libro è sempre il miglior compagno. Il lunedì alle 12.20 e il martedì alle 15.20 su RVL La Radio, Book Parade ti consiglia le letture dai vertici della classifica di vendita, ma non solo. Ogni settimana il consiglio di Maria Elisa Gualandris per lettori accaniti e occasionali. Book Parade, le hit di carta.
1: A Baveno ripartono i corsi 1-3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
2: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria ADR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
7: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riman 1 a Verbania Intra.
8: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago Maggiore.
9: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
11: Edizione locale di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Da oggi è attivo il senso unico alternato lungo la statale 34 del Lago Maggiore a Cannobbio, istituito per la costruzione della nuova galleria Parmassi, ultimo e più importante tassello della definitiva messa in sicurezza della litoranea. Sentiamo il servizio di Maria Elisa Gualandes.
12: Attenzione alla viabilità, da oggi scatta il senso unico alternato sulla statale 34 a Cannobbio per la posa di una galleria Paramassi in località Puncetta. Dal 12 ottobre è prevista anche la chiusura notturna della strada tra le 21 e le 5, esclusi sabati e prefestivi. Il cantiere proseguirà fino alla fine di maggio 2027. La navigazione Lago Maggiore istituirà corse di battelli tra Cannero e Cannobbio, i due comuni metteranno a disposizione delle aree parcheggio gratuite.
11: La navigazione istituirà corse di battelli tra Cannero e Cannobbio, i cui orari verranno annunciati nei prossimi giorni. Sempre in tema di viabilità, da oggi all'11 ottobre, senso unico alternato per lavori anche sulla statale 337 della Valle Bigezzo in corrispondenza del chilometro 26 nel territorio di Re. Anche in questo caso non sono previste fasce orarie. In Piemonte partirà l'8 ottobre la campagna di vaccinazione contro l'influenza stagionale. Inizialmente avverranno solo le somministrazioni da parte dei pediatri di libera scelta, poi dal 13 ottobre toccherà anche a medici di medicina generale e farmacie aderenti. Le singole ASL allestiranno poi specifici centri vaccinali. Obiettivo della regione è superare gli 840.000 vaccinati dello scorso anno, dato già in aumento rispetto all'anno precedente. La vaccinazione è raccomandata in particolare agli ultra sessantenni e ai bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, ai soggetti fragili di tutte le età, agli ospiti delle strutture residenziali di lunga degenza, agli operatori sanitari e sociosanitari e alle donne in gravidanza. Nuove forze per i corpi di polizia locale del Piemonte. Si è infatti concluso il centesimo corso di formazione per 28 agenti neoassunti, i quali verranno assegnati tra le altre località anche a Verbania, Domodossola, Piedimulera e San Bernardino Verbano. E adesso le previsioni del tempo.
13: Il meteo di RVL.
14: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
11: Previsioni del tempo per martedì 29 settembre, cielo prevalentemente sereno con temperature tra 12 e 25 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
15: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
16: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Crash serenamente, ancora buon lunedì 28 settembre dalla Fabi. Anche Miley è tornata con un nuovo album, è uscito il 18 di settembre questo nuovo progetto discografico per Miley Cyrus. È passato meno di un anno da quando ha iniziato a creare questo album e ora lo sto rilasciando, aveva scritto poco prima della pubblicazione. Avere un disco che tiene il passo con il modo in cui la mia vita si muove in tempo reale e sentirmi ancora così viva è davvero speciale. Grazie a tutti coloro che hanno reso questo album ciò che è. Vi amo. Ascoltiamo la traccia che dà proprio il titolo al suo nuovo lavoro discografico. Let's go.

singolo, nuovo lavoro discografico per Miley Cyrus che abbiamo appena ascoltato. Tra l'altro questo progetto nuovo si inserisce anche in una nuova fase anche sul piano dell'identità artistica. Miley infatti sceglie di presentarsi professionalmente con il solo nome, sì, avete capito bene, quindi non più Miley Cyrus ma si presenta solo come Miley. Al centro di questo lavoro c'è anche una storia d'amore. Miley la descrive come una storia fatta di sfumature e livelli diversi, attraversata da un filo romantico che si lega direttamente al periodo della vita che sta vivendo. Adesso c'è la nostra rocker Gianna Nannini, Meraviglioso errore. Ciao.

0: πλευρά σου.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
2: Scopri il nuovo negozio di abbigliamento donna AG Passione Nostra. In via Briona 3 a Domodossola e sui social AG Passione Nostra.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
8: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta. RVL la radio.
12: You recording? Yeah.

Kelly con questa Fake Love Don't Last su RVL la radio. Siamo anche pronti per chiudere la prima ora di Che Stories di oggi, lunedì 28 di settembre. Abbiamo ancora tanto tempo da passare insieme. Tra poco c'è anche la redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Subito 22 Simba con A due passi dal cielo.

scarica la nostra app. Siamo presenti su tutti i digital store come iTunes e Google Play. Cerca e scarica RVL la radio e rimani

0: 7 in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Apriamo con la notizia giunta poco fa dal procedimento sull'omicidio Regeni. 3 condannati a 10 anni di carcere ciascuno e un assolto. La sentenza della Corte d'Assise di Roma nell'ambito del processo sul caso di Giulio Regeni, sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Tutti e 4 gli imputati sono ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula, protetti dal governo al-Sisi. Per 3 degli imputati l'accusa chiedeva 17 anni e mezzo per 1/4 l'ergastolo. La procura di Pavia ha chiuso l'indagine su Andrea Sempio nell'ambito del delitto di Chiara Poggi. Si va verso il rinvio a giudizio dell'amico del fratello della vittima col capo di imputazione di omicidio pluriaggravato. Sentiamo Marco Mancini.
2: Chiuse per la seconda volta dalla procura di Pavia le nuove indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per l'omicidio era stato condannato a 16 anni in via definitiva Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della vittima. Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è indagato per omicidio pluriaggravato. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui anche nuove consulenze, in particolare una nota sulle dimensioni di una scarpa numero 42 che risulta compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio. Adesso i magistrati di Pavia dovranno decidere come procedere, ma con il passare delle ore sembra sempre più evidente la possibilità di richiesta di rinvio a giudizio a carico di Sempio, con il capo di imputazione che rimarrà invariato, omicidio pluriaggravato. Ora la difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria.
1: Sembra stemperarsi l'allarme innescato stamani dell'annuncio dell'arresto di 5 giovani in Inghilterra con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Teheran ha negato categoricamente ogni coinvolgimento. I 5, tutti cittadini britannici, tra i 23 e i 25 anni, sono stati già rilasciati su cauzione. Per il capo dell'antiterrorismo, Taylor, avrebbero potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. Calcio infine, dopo l'esordio disastroso contro il Belgio, l'Italia di Mancini è chiamata a reagire in casa della Turchia guidata da Montella. Lorenzo Villanetti.
3: A 30 anni di distanza dall'unica stagione insieme ai tempi della Samp, Mancini e Montella si ritrovano da avversari, uno sulla panchina dell'Italia, l'altro su quella della Turchia. Entrambe le nazionali hanno ciccato l'esordio in Nations League. Se il KO dei turchi contro la Francia era abbastanza pronosticabile, quello azzurro contro il Belgio ha di nuovo riaperto cicatrici mai del tutto guarite. Dopo la pioggia di critiche ricevute nelle ultime ore, Tonali promette riscatto e invita alla calma.
4: Siamo un gruppo sano, adesso abbiamo tempo di lavorare, dobbiamo lavorare con positività, bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi un po' più vecchi, un po' più esperti, e basta, perché il tempo ce l'abbiamo, i giocatori li abbiamo, il gruppo c'è. Bisogna andare tutti in unica direzione, una partita a volta, con calma, con serenità e sempre con positività.
3: A Bursa l'ex Milan guiderà il centrocampo insieme a Frattesi e Fagioli. In difesa rientra Bastoni con la novità Caiode sulla fascia. In avanti fiducia ancora più Esposito, in mezzo a Raspadori e Cambiaghi. Calcio d'inizio all'Arena del Coccodrillo, ore 20:45.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
6: C'è il 4x4, come avete intuito, siamo pronti per dare spazio a questo contenitore fatto di 4 grandi successi da ascoltare senza nessuna interruzione. Tra poco ascolteremo Gavin DeGraw e la sua Chariot, ma anche Attention di Charlie Puth, Saif, Parlami d'amore, ma subito Falco a metà, Gianluca Grignani.
5: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati, in apertura ci occupiamo del raccordo Torino-Caselle aeroporto. Per un mezzo in panne chiuso il tratto fra Corso Grosseto e l'innesto alla tangenziale di Torino in direzione Caselle. Ci spostiamo proprio sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Venaria e Bruera in direzione Piacenza. Infine la A32 Torino-Bardonecchia, per traffico intenso sono presenti code fra Savulze e Bardonecchia in direzione Frejus. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
5: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
7: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
8: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
9: RVL La Radio.

Myself, the Bowser su RBL la radio, e così è terminato anche il tour di Jovanotti, una festa itinerante tra l'altro su due ruote, perché lo abbiamo raccontato spesso. Jovanotti ha attraversato l'Italia con il Giovagiro, iniziato in bici, per lui grande passione, il 9 di agosto, appuntamento poi che si è concluso il 12 e il 13 di settembre con questi due concerti straordinari proprio a Roma, per lui la capitale, l'ombelico del mondo, al Circo Massimo, per insomma la gioia dei fan che lo amano tanto, e anche noi lo ascoltiamo con Sensibile all'estate.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
7: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
9: Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
11: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Super Trailers.
13: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
14: A settembre ritorna la magia.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Secondo te siamo maledette?
18: No.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Super Trailers.
19: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
20: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
21: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
20: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
22: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
23: Amiche per la vita.
20: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Levante e Delia, canzone che ci ha accompagnato per tutta l'estate, come ha fatto anche il tour di Serena Brancale. Il Sacro Tour è stato protagonista a Londra, Madrid, Barcellona, poi le tante date in Italia da giugno a settembre, e ora arriva a Bari, perché il Sacro Tour si chiude proprio in quel di Bari. Ricordo che l'appuntamento è fissato per il 3 di ottobre al Palaflorio. Adesso c'è Olivia Rodrigo e la sua Stupid Song. Do you-

Stupid Song. Adesso però siamo pronti per fare un bel tuffo indietro nel tempo con Stay on These Roads degli A. E tra le altre cose, visto che siamo per ascoltare un successo dal passato, vi ricordo sempre l'appuntamento da non perdere con il nostro Piero Pratesi ogni sabato e ogni domenica all'interno di Ti ricordi quando, contenitore fatto di grandi successi 70-80 in vinile.

0: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RBL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RBL la radio, dal venerdì alla domenica.
1: Qual è la tua missione?
2: La laurea in giurisprudenza.
3: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
4: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
5: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
4: Accedi
3: al tuo prossimo livello
4: con il Fondo Studio.
6: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Scopri il nuovo negozio di abbigliamento donna AG Passione Nostra, in via Briona 3 a Domodossola e sui social AG Passione Nostra.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno

Bossa Nostra, Gaia, siete con Fabiana Contin e con la Fabi, questo è Key Stories su RVL, la radio, e siamo già pronti anche per chiudere la seconda parte del nostro appuntamento, ma abbiamo ancora 60 minuti da passare insieme. Tra poco ritorna anche la redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi apriremo la terza e ultima ora di questo 28 di settembre insieme con il 4x4. Prima c'è tempo anche per ascoltare Bruno Mars e la sua On My Soul.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera e bentrovati dalla redazione. La Procura di Pavia, dopo 18 mesi di indagini, ha chiuso per la seconda volta le indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco del 2007. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura alle consulenze difensive, i PM hanno depositato nuovi atti per rafforzare le accuse e hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Ora la difesa di Sempio ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria. La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenza e torture. Rallenta l'emissione di cenere dal cratere di nord-est dell'Etna e finisce lo stato di allerta all'aeroporto di Catania con il passaggio da rosso ad arancione del livello VONA per l'aviazione emesso dall'INGV Osservatorio Etneo. Lo comunica la società di gestione dello scalo di Fontana Rossa. I voli sono stati dunque ripristinati dopo che era stata annunciata la sospensione fino alle 23:59 di oggi. Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, vince alle suppletive di Reggio Calabria con il 51,02% dei voti. Francesco Antonio Benedetto, candidato del Campolargo, si è fermato al 36,59% di preferenze, mentre Domenico Giannetta di Futuro Nazionale non ha superato il 10,94% di voti. Francesco Toscano di Democrazia Sovrana Popolare si è fermato all'1,44%. Il dato definitivo arriva dopo lo spoglio di tutte le sezioni. Lanciato per il primo test in orbita Starship, il veicolo di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte, e altri 13 test affrontati finora da questo sistema di lancio sono stati voli suborbitali. Nel test di oggi è previsto per la prima volta il raggiungimento dell'orbita alla quota 275 chilometri. Questa volta i satelliti Starlink a bordo sono autentici e dopo che li avrà rilasciati la navetta dovrà percorrere 6 orbite per un volo della durata complessiva di circa 10 ore che dovrebbe concludersi con un ammaraggio nell'Oceano Pacifico. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
3: Dagli anni 90 a oggi.
2: In sequenza.
4: E torna, come anticipato, il 4x4 per dare il là alla terza e ultima ora di Che Stories. Abbiamo 4 successi da ascoltare senza interruzioni. Tra poco la splendida Queen B, Beyoncé e Checking On It, ma anche Bau Stelle con Mandalir, Pinguini Tattici Nucleari e Sorry Scusa Lo Siento, subito Chains, Tina Arena.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it.

0: indicazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
1: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato. RVL.

Senna Spyro su RVL la radio, pronti per ascoltare Antidroga di Emma e Fabri Fibra, ma soprattutto pronti per questa bella collaborazione tra Fibra e Neffa. Perché? Perché sta per arrivare ufficialmente il 9 di ottobre questo album dal titolo Zarathustra Style, ed è appunto questo primo album insieme, anche se loro hanno già rappato spesso e volentieri insieme. Tra l'altro l'album contiene, pensate, 23 tracce inedite assieme, con una bonus track nel doppio vinile. La motivazione e l'obiettivo non sono altro che quelli di stare in studio assieme e affilare le proprie armi per ridefinire ancora una volta nel 2026 il significato di

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
8: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Il Zone Flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. È iniziato l'allestimento del cantiere per la nuova galleria Paramassi lungo la statale a Cannobbio. Attivo il senso unico alternato, dal 12 ottobre scatterà poi anche la chiusura notturna della strada tra le 21 e le 5, esclusi sabato e prefestivi. Inoltre segnaliamo che questa notte tra le 22 e le 6 l'autostrada A26 sarà chiusa per lavori in direzione Genova tra Baveno e Arona. Annunciata per l'8 ottobre la partenza della campagna vaccinale contro l'influenza, inizieranno le somministrazioni i pediatri di libera scelta. Celebrata in Piemonte la giornata del soccorso dedicata ai volontari che operano nell'emergenza sanitaria e nella protezione civile, la Fondazione CRT ha annunciato la donazione di 14 nuove ambulanze alle associazioni ANPAS. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

bambole di pezza, questa è Porno. È stata una estate ricca di appuntamenti dal vivo anche per le bambole di pezza, che dopo un tour ricco di concerti ha deciso di lanciare un nuovo estratto dal suo ultimo lavoro. La canzone si intitola proprio Settembre ed è un mix delle immagini più belle dello scorso tour delle bambole di pezza, estratto proprio dal loro ultimo album, e sicuramente la sentiremo prestissimo anche noi. Adesso c'è Madonna. Talk about, talk about, talk about, talk about, talk about.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Alle 9 inizia lo spettacolo più bello di tutta la giornata. Piero Pratesi ti porta nel Talk Show. 4 ore di divertimento, approfondimenti, rubriche e la musica che diventa protagonista. Ogni mattina, da lunedì a venerdì, tieni la radio accesa. C'è il Talk Show su RBL La Radio.
2: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
5: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

Dracula su RBL, la radio. Parliamo di Marco Mengoni, che ha rilasciato recentemente durante i BYD Music Awards una intervista e ha raccontato: ho fatto un tour in un momento molto difficile della mia vita, impossibile replicare quei numeri, quindi da oggi faremo tutto sbagliato, sto tornando. Beh, questo mi sembra un annuncio strepitoso per noi, chiaramente, che stiamo aspettando nuova musica anche di Marco Mengoni. Lo ascoltiamo oggi con Angelina Mango in Canto d'amore.

0: Late Night Talking, Harry Styles su RVL la radio, ci porta i saluti. È arrivato il momento di chiudere il nostro Che Stories di oggi lunedì, ma io vi invito a rimanere collegati, sì, perché tra poco c'è la redazione, le ultime notizie, ma subito dopo vi aspetta Day by Day con la nostra Adriana Paratore. Dalla Fabio è tutto, ci risentiamo domani alle 19. C'è Francesco Gabbani, Summer Funk, ciao.
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione. A 10 anni dalla morte di Giulio Regeni, la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni di carcere i 3007 egiziani per il sequestro del ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. La sentenza arriva a 10 anni dai fatti avvenuti al Cairo nel febbraio 2016. I giudici hanno fatto cadere l'accusa di omicidio che era contestata a un solo imputato, riconoscendo per i candidati l'accusa di sequestro di persona. Sono complessivamente 106 le persone indagate, tutte di origine nordafricana, tranne un'italiana, per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, nonché produzione e detenzione illecita di droga dalla Procura Antimafia di Firenze, nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato all'esecuzione di 14 misure cautelari. Scatta l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata del caro carburanti, introducendo un tetto massimo ai prezzi praticati sulla propria rete. La misura prevede un limite di 1,99 al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. A ruota si è unita anche IP, che ha accolto l'invito del governo annunciando a sua volta un meccanismo per calmierare le tariffe, mentre il governo, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, verifica la disponibilità di Kuwait e dal Kuwait arrivano segnali positivi. Prosegue l'offensiva russa in territorio ucraino. Almeno 3 persone sono state uccise e 8 ferite nella regione di Kiev. Massicci anche i raid su Kharkiv, almeno 25 feriti, tra cui 9 bambini di età compresa tra i 3 e i 15 anni. Secondo i media ucraini si sarebbe trattato di un double tap. Tra i feriti minorenni ci sarebbe una bambina di 12 anni, un bambino di 8 e una bambina di 3 che stanno ricevendo assistenza medica. Il calcio: dopo la separazione di Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino, l'ex allenatore di Genoa e Pisa. Dopo aver risolto il contratto che lo lega ancora al club toscano, è arrivato in serata a Parma per firmare quello con la nuova squadra. Per lui un contratto valido fino a giugno, con opzione di rinnovo libera a favore del Parma per la stagione 2027-2028. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: RVL la radio.

esattamente 34 anni fa, era il 28 settembre del 1992, scoppiava in Italia la moda del karaoke. Già noto come passatempo in Giappone, fu portato in Italia da Fiorello, che cominciò un tour nelle piazze facendo cantare emeriti sconosciuti con una base musicale, uno schermo sul quale appariva il testo della canzone. Uno sconosciuto Fiorello, oserei dire, che grazie al karaoke fu lanciato nell'Olimpo dei presentatori. Accadeva il 28 settembre del 1992.

0: autobus.
1: Ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Mentre gli altri dormono, noi facciamo informazione. Sì, perché da oggi la nostra redazione è al lavoro per informarti anche dalle 20 alle 24. Ogni ora una finestra informativa con approfondimenti semplici, chiari e diretti. RVL la radio, l'informazione a portata d'ascolto, anche di notte.
6: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
7: RVL.

il 28 settembre del 2016 quando Lily Allen realizzava il desiderio di essere presa in braccio e portata via dall'uomo dei suoi sogni, anche se in modo diverso da quanto si era aspettata. Perché? Perché praticamente durante il carnevale di Notting Hill si era ubriacata e aveva avuto un mancamento, e quindi questo ragazzo, poi identificato come il suo fidanzato, la prese in braccio e la portò a casa. In realtà poi lei smentì le chiacchiere dei tabloid che le avevano appioppato l'etichetta della ragazza che si diverte a bere un po' troppo. Lei ha detto: ragazzi, no, semplicemente non reggo l'alcol, ma avevo bevuto pochissimo. Comunque, questa cosa accadeva il 28 settembre del 2000.

0: che in troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
7: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
8: Bentrovati. In Valle d'Aosta dalle 22 chiuso tra l'uscita per la 5 Aosta Ovest fino all'ora 6 in entrambe le direzioni. In Piemonte sulla 7 Milano-Genova chiuso dalle 22 alle 6 tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Sulla 26 dei Trafori tratto chiuso dalle 22 alle 6 tra Baveno e Arona direzione Voltri. Sempre in direzione Genova-Voltri dalle 21 alle 5 chiuso tra il bivio per la diramazione Predosa-Bettole e Masone. Dalle 22 alle 6 sarà chiuso tra la 7 Milano-Genova e Novi Ligure in direzione della 26 dei Trafori. In Lombardia ha chiuso il tratto milanese la 4 dalle 21 alle 5 tra Sesto San Giovanni e Monza verso Brescia. Sulla 8 Milano-Varese chiuso tra Busto Arsizio e Castronno in direzione Varese dalle 22 alle 5. Sulla diramazione Gallarate-Gattico dalle 21 alle 5 chiuso tra il bivio con la 8 Milano-Varese e Besnate in direzione della 26 dei Trafori. Sulla 9 Milano-Chiasso dalle 22 alle 6 chiuso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Passiamo in Liguria con la 7 Milano-Genova. Dalle 22 alle 6 chiuso tra Genova Ovest e il bivio per la 12 Genova-Rosignano, direzione Milano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia dalle 22 alle 6 chiuso tra le uscite di Arenzano e Varazze, in direzione di Ventimiglia. Sulla 12 Genova-Rosignano dalle 22 alle 6 chiuso tra Recco e Genova-Nervi, verso Genova. Sulla 26 dei Trafori dalle 22 alle 5 chiuso tra il bivio con la diramazione Perdosa-Bettole e il bivio per la 10 Genova-Ventimiglia, verso Genova. Tra Veneto ed Emilia Romagna, sulla 13 Bologna-Padova, chiuso tra Occhiobello e Ferrara Nord, dalle 21 alle 5, direzione Bologna. Ed infine con il Friuli Venezia Giulia, sulla 23 Udine-Tarvisio, dalle 21 alle 6, chiuso tra Pontebba e Carnia, in direzione della 4 Venezia Trieste.
7: Un servizio a cura di Luce Verde, in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Continua la serata con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, mentre prima di me c'era la Fabi con Che Stories, che ritornerà domani alla stessa ora. Ripartiamo, questo è il Day by Day su RVL la radio.

Uditi, uditi, amici, forse presto potremmo vedere Freddie Mercury su un palco insieme ai Queen, rivivere i momenti più belli della band, ovviamente grazie all'intelligenza artificiale, se Brian May si deciderà ad accettare questo che potremmo definire un esperimento, un'evoluzione della collaborazione con la band. Vi parlo di questo tra un attimo.

0: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21

parliamo di questo progetto che si starebbe valutando con Brian May, Queen, e che potrebbe portare i Queen a fare quello che hanno fatto già nel 2022 gli ABBA, con un tour nel quale poi sul palco c'erano i loro avatar. Allora, sarebbe molto bello fare questa cosa, secondo me sarebbe anche apprezzata da tutti i fan, perché potrebbero vedere i Queen tutti insieme con Freddie Mercury. Sarebbe una cosa bella, però Brian May si dichiara un po' prevenuto nei confronti dell'intelligenza artificiale che viene alienata con la proprietà intellettuale altrui, però lui dice anche: è da valutare la cosa, perché noi la utilizziamo con le nostre produzioni, con la nostra proprietà intellettuale. Fatemi sapere voi che cosa ne

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenze e torture. La Procura di Pavia ha chiuso nuovamente dopo lo scorso maggio l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Il provvedimento, il nuovo 415 bis, è stato notificato alla difesa dell'indagato. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove è stato trovato il corpo senza vita di Chiara Poggi è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Andrea Sempio. Fabio Roscioli di Forza Italia ha vinto le elezioni suppletive di Reggio Calabria. L'esponente del centrodestra ha superato quello del campo larghissimo Frank Benedetto e anche lo sfidante di Futuro Nazionale con Vannacci Domenico Giannetta. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha pubblicato su X un post rivendicando la vittoria alle suppletive per il collegio di Reggio Calabria per la Camera. Il MIM pone un freno all'uso indiscriminato del registro elettronico per i compiti a casa, una mossa resa necessaria perché molti studenti ricevevano notifiche di studio extra ben oltre l'orario scolastico. Vogliamo una scuola che insegni ai ragazzi a studiare con metodo, responsabilità e serenità, rispettando al tempo stesso i loro tempi e quelli delle famiglie. Così il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ufficializzando la stretta. Il calcio, la nazionale di Mancini riscatta la sconfitta e l'opaca prova contro il Belgio andando a vincere nettamente in Turchia 4-1 contro la squadra di Montella. Primo tempo di dominio per gli azzurri che la sbloccano con Bastoni, raddoppiano con Frattesi e la chiudono virtualmente con Kayode. Nella ripresa la Turchia parte bene, accorcia con Ilmaz, ma l'Italia allunga ancora con Pio Esposito. Ed è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

Adriana Paratore qua su RVL, la radio, ancora fino a luna. Dopodiché ritornerà anche la musica mixata anni 90 by Daniel Jack con Retape. Adesso però continuiamo con il Day by Day.

0: ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani

0: Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
1: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

proposito di musica dal vivo, dobbiamo assolutamente parlare del grande ritorno sulle scene di Céline Dion, perché fino a un anno fa la davamo per spacciata e pensavamo che avrebbe dato l'addio alle scene, perché quello si prospettava visto il grave problema di salute di cui soffre, e invece poi le cose sono totalmente cambiate. Ne siamo tutti contenti e parleremo tra poco di questo, perché a Parigi è stata grandiosa. Ritorniamo di nuovo a parlare di questo, state là.

ma ritorniamo a parlare delle performance meravigliose di Céline Dion a Parigi, perché veramente dopo l'uscita del documentario che parlava di lei, di tutta la sua vita nel mondo della musica, anche dei problemi di salute, come dicevo prima, avevamo pensato davvero di non vederla mai più dal vivo, e invece piano piano si è rialzata. E che dire, la Francia si è mobilitata per renderle omaggio, il suo concerto è stato meraviglioso, persone che indossavano le magliette con la faccia di Céline Dion, e tra l'altro lei ha vissuto con grande emozione quel momento, lei si è davvero commossa sul palco perché non pensava minimamente di poter tornare sul palco ed essere di nuovo applaudita. È arrivata con un certo ritardo, ma questo succede a tutte le dive, molti concerti cominciano con 40 minuti di ritardo, pensate a Madonna per esempio. E insomma anche la critica si è espressa in modo molto favorevole sul suo ritorno. Su Rolling Stone trovate un bellissimo articolo.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: No, è mio! È papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul...

buona serata, amici. Questa è sempre RVL la radio. Io sono sempre Adriana Fattore con voi ancora fino a l'una di notte. Se vi fa piacere, scriveteci pure su WhatsApp per raccontarci come procede la vostra serata in nostra compagnia. Il numero è lo 0323 55 21 24.

0: Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
5: RVL la radio.

passiamo da Celine Dion a Nicki Minaj, che è proprio secondo me una contraddizione vivente, perché artista straniera trampiana, mi fa così strano, eppure lei difende il suo sostegno a Donald Trump dicendo addirittura lo amo.

0: www.letteralbo.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. La Procura di Pavia, dopo 18 mesi di indagini, ha chiuso per la seconda volta le indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco del 2007. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguita a una prima chiusura alle consulenze difensive, i PM hanno depositato nuovi atti per rafforzare le accuse e hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Ora la difesa di Sempio ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria. La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni a El Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto e sul suo corpo evidente erano i segni di violenze e torture. La politica: Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, vince alle suppletive di Reggio Calabria con il 51,02% dei voti. Francesco Antonio Benedetto, candidato del Campolargo, si è fermato al 36,59% di preferenze, mentre Domenico Giannetta di Futuro Nazionale non ha superato il 10,94% di voti. Francesco Toscano di Democrazia Sovrana Popolare si è fermato all'1,44%. Il dato definitivo è arrivato dopo lo spoglio di tutte le sezioni. Ora, negli Stati Uniti, un gruppo di hacker criminali ha sottratto una grande quantità di dati personali sensibili relativi potenzialmente a decine di migliaia di dipendenti attuali ed ex dell'FBI in quella che si configura come una delle più gravi violazioni di informazioni riservate nella storia del governo statunitense. Lo riferisce il New York Times. Le informazioni sottratte comprendono indirizzi di casa, numeri di social security, incarichi riservati e altri dati personali. E chiudiamo col calcio. La nazionale di Mancini riscatta la sconfitta e l'opaca prova contro il Belgio, andando a vincere nettamente in Turchia 4-1 contro la squadra di Montella. Primo tempo di dominio assoluto per gli azzurri, che la sbloccano con Bastoni, raddoppiano con Frattesi e la chiudono virtualmente con Kayode. Nella ripresa la Turchia parte bene, accorcia con Ilmaz, ma l'Italia allunga ancora con più Esposito. Ora gli azzurri torneranno in campo venerdì 2 ottobre per affrontare in trasferta la Francia, che oggi ha battuto del Belgio 1-0. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

Insomma, ritorniamo a parlare di Nicki Minaj, che è stata molto criticata per le sue per la sua vicinanza al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, perché sappiamo tutti quello che sta succedendo con l'ICE nei confronti degli stranieri. Lei è una straniera che invece Trump lo ama. Lei ha detto su Fox News: "Sono onorata di avere l'opportunità di lavorare con questa amministrazione e con il presidente Trump. Ha ispirato molte persone, non solo me, ed è divertente." E poi dice: "Non è solo intelligente, non è solo il presidente, è anche una persona con cui riesco a relazionarmi. Ogni volta che lo vedo, ogni volta che lo vedo parlare con altre persone, è semplicemente lo stesso, è molto concreto." E poi dice che lo ama, è facile entrare in sintonia con lui, è facile avere la sensazione che ti abbia ascoltato e ti capisca. Io lo amo, non cercherò mai di trovare delle scuse per questo. E tra l'altro lei ha detto di essersi molto attaccata alla figura di Trump dopo aver visto come veniva attaccato pubblicamente, quindi gli è scattato l'istinto della Croce Rossina. Povero Trumpino, che tutti me lo maltrattano. E voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere su WhatsApp.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Alle 9 inizia lo spettacolo più bello di tutta la giornata. Piero Pratesi ti porta nel Talk Show. 4 ore di divertimento, approfondimenti, rubriche e la musica che diventa protagonista. Ogni mattina, da lunedì a venerdì, tieni la radio accesa. C'è il Talk Show su RVL La Radio.
3: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto 011 22 71 087.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

Continua il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RBL la radio, che potete seguire anche attraverso il nostro sito. Mi raccomando, andate a cercarlo perché trovate un sacco di cose interessanti riguardanti la radio. rbl.it.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 350167 o ristoranteilportale.it. Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
2: Chiama allo 011 22 71 0 87. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Seduto sul divano o su un comodo dondolo in giardino, a letto prima di dormire o su un treno durante un viaggio, un buon libro è sempre il miglior compagno. Il lunedì alle 12.20 e il martedì alle 15.20 su RVL La Radio, Book Parade ti consiglia le letture dai vertici della classifica di vendita, ma non solo. Ogni settimana il consiglio di Maria Elisa Gualandris per lettori accaniti e occasionali. Book Parade, le hit di carta.
4: Azienda Agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda Agricola Boneschi Davide.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: RVL.
8: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

negozio di abbigliamento. Posso stringere questo cappello mettendolo nel microonde? No, anche dei fili metallici, non lo faccio assolutamente. Il cliente se ne va senza comprarne uno della misura giusta. Qualche giorno dopo una collega viene a cercarmi. C'è un signore che pretende il rimborso di un cappello con un grosso buco bruciato. Dice che è comparso da solo. Amici, questa è l'anticipazione della rubrica Casi Umani, anche oggi presa dalla pagina Facebook commessa.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

0: arrivato il momento della rubrica Casiumani, anche oggi presa dalla pagina Facebook Commesso Perplesso. Negozio, un cliente entra e si rivolge al primo commesso. Questo è il negozio XYZ? Non ha visto l'enorme insegna XYZ sopra la porta? Che razza di persona risponde a una domanda con un'altra domanda? Che razza di persona entra in un negozio senza leggere l'insegna? Interviene il responsabile. Comunque anche lei ha appena risposto a una domanda con una domanda. Vaffo, posto di M! Resort, una cliente arriva furiosa alla reception. Perché mi avete addebitato l'escursione subacquea? Perché l'aveva prenotata e non si è presentata. Ma l'escursione è partita lo stesso? Sì, nessuno l'aveva avvisata che fosse stata annullata. No, ma pioveva, pensavo fosse ovvio. La pioggia non impedisce l'immersione. È assurdo uscire in barca quando piove, i partecipanti si bagnano. Le ho annullato l'addebito perché a quel punto mi faceva pena. Assistenza informatica aziendale. Un dirigente chiama dicendo che è urgentissimo. Ho un portatile nuovo, dovete installarmi il copia e incolla.
1: Il copia e incolla?
0: Sì, non mi faccia ripetere le cose, ho molto da fare. Selezioni una frase, prema CTRL C e poi CTRL V. Intende questo? Sì, è già presente in tutti i computer, aveva provato? No, le ho detto che sono molto impegnato, adesso se ne vada, non mi serve più. A quel punto ho capito perché non apriva mai personalmente le richieste di assistenza. Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che torna puntuale domani alla stessa ora, ma adesso ritorniamo alla musica.

0: amici e amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL La Radio. Mi raccomando, continuate a seguirci anche su Facebook e Instagram, dove siamo davvero molto molto attivi. Basta cercare RVL La Radio. Io vi saluto, vi do un bacio, ovviamente vi aspetto domani alla stessa ora. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: Tra poco su RBL la radio Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. La Procura di Pavia, dopo 18 mesi di indagini, ha chiuso per la seconda volta le indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco del 2007. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguita una prima chiusura alle consulenze difensive, i PM hanno depositato nuovi atti per rafforzare le accuse e hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Ora la difesa di Sempio ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria. La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni a Il Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto e sul suo corpo evidente erano i segni di violenze e torture. La politica: Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, vince le suppletive di Reggio Calabria con il 51,02% dei voti. Francesco Antonio Benedetto, candidato del Campolargo, si è fermato al 36,59% di preferenze, mentre Domenico Giannetta di Futuro Nazionale non ha superato il 10,94% di voti. Francesco Toscano di Democrazia Sovrana Popolare si è fermato all'1,44%. Il dato definitivo è arrivato dopo lo spoglio di tutte le sezioni. Ora, negli Stati Uniti, un gruppo di hacker criminali ha sottratto una grande quantità di dati personali sensibili relativi potenzialmente a decine di migliaia di dipendenti attuali ed ex dell'FBI in quella che si configura come una delle più gravi violazioni di informazioni riservate nella storia del governo statunitense. Lo riferisce il New York Times. Le informazioni sottratte comprendono indirizzi di casa, numeri di social security, incarichi riservati e altri dati personali. E chiudiamo col calcio. La nazionale di Mancini riscatta la sconfitta e l'opaca prova contro il Belgio, andando a vincere nettamente in Turchia 4-1 contro la squadra di Montella. Primo tempo di dominio assoluto per gli azzurri, che la sbloccano con bastoni, raddoppiano con Frattesi e la chiudono virtualmente con Kayode. Nella ripresa la Turchia parte bene e accorcia con Yılmaz, ma l'Italia allunga ancora con più Esposito. Ora gli azzurri torneranno in campo venerdì 2 ottobre per affrontare in trasferta la Francia, che oggi ha battuto del Belgio 1-0. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura. RVL la radio. Let's go. Daniel Jack presents Retape. Mixtape. Play in the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.